0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini si chiude per sbaglio fuori casa e nel tentativo di rientrare nella propria abitazione precipita dal tetto. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, il 51enne di Misano rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto nella serata di lunedì. Secondo quanto ricostruito, l'uomo residente a Porto Verde, rincasando intorno alle 20:40, si è accorto di essere senza chiavi e quindi di essere rimasto chiuso fuori dalla sua villetta a due piani. Nel tentativo di rientrare si è così arrampicato lungo la parete esterna fino a raggiungere il tetto per poi cercare di saltare sul terrazzo e da lì entrare nella sua abitazione. È stato proprio in quel momento che, forse per una distrazione o semplicemente per aver perso l'equilibrio, è caduto rovinosamente a terra facendo un volo di diversi metri. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, viste le gravi ferite riportate nella caduta, il 51enne è stato intubato, stabilizzato e trasportato d'urgenza al Bufalini. Da quanto si è appreso, sebbene la prognosi resti riservata, l'uomo avrebbe riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Rimini, da un intervento per un problema all'impianto elettrico a un pestaggio selvaggio per gelosia, culminato poi con una denuncia in procura. Protagonista della vicenda un elettricista riminese di 38 anni. A fine marzo l'uomo, difeso dall'avvocato Davide Grassi, si era recato in un appartamento dopo che il vicino di casa, operaio di una piccola ditta edile, per conto del proprio titolare aveva chiesto un intervento all'impianto elettrico. Il 38enne si sarebbe così recato nell'abitazione dove si trovavano la moglie e il figlio dell'imprenditore. Non riscontrando però alcun problema, dopo i normali controlli ha preso i suoi attrezzi e se n'è andato. Fin lì tutto tranquillo, ma i guai sono iniziati verso sera quando ha incontrato il vicino operaio che l'ha accusato di aver mandato un bacio alla donna mentre usciva. Nemmeno le sue smentite sono servite a qualcosa. A notte fonda a casa del 38enne avrebbe bussato direttamente l'imprenditore invitandolo a seguirlo nell'abitazione del vicino perché doveva parlargli. Una volta entrato però i due uomini avrebbero iniziato a pestarlo a sangue con calci e pugni prima di lasciarlo andare. La vittima, gravemente ferita, poi fatto ritorno a casa chiamando però il 118 soltanto il giorno successivo. In ospedale i medici, viste le ferite, non hanno creduto alla versione della caduta, ma l'uomo non ha comunque mai raccontato la verità. Soltanto dopo essere stato dimesso con una prognosi di 40 giorni per fratture multiple alle costole e al naso e una volta guarito, il 38enne ha trovato il coraggio tramite il proprio legale di sporgere denuncia direttamente in procura. Ora toccherà quindi alla magistratura fare luce sulla vicenda, ricostruire quanto accaduto quella notte ed accertare eventuali responsabilità. Cervia, un profilo macroscopico di colpa, non usa mezze misure il sostituto procuratore Angela Scorza nell'attribuire la responsabilità alla cooperativa ravennate Delta Ambiente per la morte di Pier Antonio Ferraresi, operaio 44enne di Comacchio, che morì il 18 febbraio 2022 mentre stava effettuando il lavoro di potatura degli alberi in via Cupa nell'ambito di un appalto con il comune di Cervia per la manutenzione del verde. Per l'incidente mortale l'allora presidente della ditta, 71enne di Bagnacavallo, a suo tempo patteggiato per omicidio colposo un anno e 10 mesi con pena sospesa, ma nel corso del processo a suo carico l'accusa, che contestava la colpa generica e specifica dovuta all'aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo che versava in uno stato di usura non conforme, aveva fatto emergere anche un profilo di colpa organizzativa, cioè attribuibile all'ente per il quale la vittima lavorava. Ecco perché dopo rinvia giudizio di Delta Ambiente, ieri il processo davanti al giudice monocratico Antonella Guidomei si è concluso con la richiesta di condanna nei confronti della società con una sanzione amministrativa di 150.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini si chiude per sbaglio fuori casa e nel tentativo di rientrare nella propria abitazione precipita dal tetto. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, il 51enne di Misano rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto nella serata di lunedì. Secondo quanto ricostruito, l'uomo residente a Porto Verde, rincasando intorno alle 20:40, si è accorto di essere senza chiavi e quindi di essere rimasto chiuso fuori dalla sua villetta a due piani. Nel tentativo di rientrare si è così arrampicato lungo la parete esterna fino a raggiungere il tetto per poi cercare di saltare sul terrazzo e da lì entrare nella sua abitazione. È stato proprio in quel momento che, forse per una distrazione o semplicemente per aver perso l'equilibrio, è caduto rovinosamente a terra facendo un volo di diversi metri. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, viste le gravi ferite riportate nella caduta, il 51enne è stato intubato, stabilizzato e trasportato d'urgenza al Bufalini. Da quanto si è appreso, sebbene la prognosi resti riservata, l'uomo avrebbe riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Rimini, da un intervento per un problema all'impianto elettrico a un pestaggio selvaggio per gelosia, culminato poi con una denuncia in procura. Protagonista della vicenda un elettricista riminese di 38 anni. A fine marzo l'uomo, difeso dall'avvocato Davide Grassi, si era recato in un appartamento dopo che il vicino di casa, operaio di una piccola ditta edile, per conto del proprio titolare aveva chiesto un intervento all'impianto elettrico. Il 38enne si sarebbe così recato nell'abitazione dove si trovavano la moglie e il figlio dell'imprenditore. Non riscontrando però alcun problema, dopo i normali controlli ha preso i suoi attrezzi e se n'è andato. Fin lì tutto tranquillo, ma i guai sono iniziati verso sera, quando ha incontrato il vicino operaio che l'ha accusato di aver mandato un bacio alla donna mentre usciva. Nemmeno le sue smentite sono servite a qualcosa. A notte fonda a casa del 38enne avrebbe bussato direttamente l'imprenditore, invitandolo a seguirlo nell'abitazione del vicino perché doveva parlargli. Una volta entrato però, i due uomini avrebbero iniziato a pestarlo a sangue con calci e pugni prima di lasciarlo andare. La vittima, gravemente ferita, poi fatto ritorno a casa, chiamando però il 118 soltanto il giorno successivo. In ospedale i medici, viste le ferite, non hanno creduto alla versione della caduta, ma l'uomo non ha comunque mai raccontato la verità. Soltanto dopo essere stato dimesso con una prognosi di 40 giorni per fratture multiple alle costole e al naso e una volta guarito, il 38enne ha trovato il coraggio tramite il proprio legale di sporgere denuncia direttamente in procura. Ora toccherà quindi alla magistratura fare luce sulla vicenda, ricostruire quanto accaduto quella notte ed accertare eventuali responsabilità. Cervia, un profilo macroscopico di colpa, non usa mezze misure il sostituto procuratore Angela Scorza nell'attribuire la responsabilità alla cooperativa Ravennate Delta Ambiente per la morte di Pier Antonio Ferraresi, operaio 44enne di Comacchio, che morì il 18 febbraio 2022 mentre stava effettuando il lavoro di potatura degli alberi in via Cupa nell'ambito di un appalto con il comune di Cervia per la manutenzione del verde. Per l'incidente mortale l'allora presidente della ditta, 71enne di Bagnacavallo, a suo tempo patteggiato per omicidio colposo un anno e 10 mesi con pena sospesa, ma nel corso del processo a suo carico l'accusa, che contestava la colpa generica e specifica dovuta all'aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo che versava in uno stato di usura non conforme, aveva fatto emergere anche un profilo di colpa organizzativa, cioè attribuibile all'ente per il quale la vittima lavorava. Ecco perché dopo rinvio a giudizio di Delta Ambiente, ieri il processo davanti al giudice monocratico Antonella Guidomei si è concluso con la richiesta di condanna nei confronti della società con una sanzione amministrativa di 150.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
0: L'estate di Radio Record suona così.

0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti ad evoluzione diurna lungo i rilievi, temperature minime comprese tra 22, 25 e 26 gradi, massime in lieve flessione con valori compresi tra 30 e 31 gradi delle aree costiere e 33-37 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, mare da poco mosso a mosso. La previsione per domani, venerdì 10. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna lungo i rilievi che potranno dar luogo a rovesci sparsi che localmente potranno interessare anche le aree pianeggianti. I fenomeni saranno più probabili sull'intero rilievo e sulla pianura del settore centro-occidentale, temperature minime comprese tra 20 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle aree costiere e 35-37 gradi delle pianure interne, venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali con rinforzi sul mare, rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare inizialmente poco mosso, mosso successivamente. La tendenza da sabato 11 a martedì 14 luglio. Nella giornata di sabato il transito di una debole saccatura interesserà l'intero territorio, con piogge e rovesci sparsi anche a carattere temporalesco, esaurimento serale. Dalla giornata di domenica il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna nelle ore centrali della giornata, che potranno dar luogo a rovesci sparsi, in particolare lungo le aree di crinale. Temperature in calo nella giornata di sabato, poi in graduale rialzo, con valori massimi attorno ai 35-36 gradi in pianura e a termine periodo. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini si chiude per sbaglio fuori casa e nel tentativo di rientrare nella propria abitazione precipita dal tetto. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, il 51enne di Misano rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto nella serata di lunedì. Secondo quanto ricostruito, l'uomo residente a Porto Verde, rincasando intorno alle 20:40, si è accorto di essere senza chiavi e quindi di essere rimasto chiuso fuori dalla sua villetta a due piani. Nel tentativo di rientrare si è così arrampicato lungo la parete esterna fino a raggiungere il tetto per poi cercare di saltare sul terrazzo e da lì entrare nella sua abitazione. È stato proprio in quel momento che, forse per una distrazione o semplicemente per aver perso l'equilibrio, è caduto rovinosamente a terra facendo un volo di diversi metri. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, viste le gravi ferite riportate nella caduta, il 51enne è stato intubato, stabilizzato e trasportato d'urgenza al Bufalini. Da quanto si è appreso, sebbene la prognosi resti riservata, l'uomo avrebbe riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Rimini, da un intervento per un problema all'impianto elettrico a un pestaggio selvaggio per gelosia, culminato poi con una denuncia in procura. Protagonista della vicenda un elettricista riminese di 38 anni. A fine marzo l'uomo, difeso dall'avvocato Davide Grassi, si era recato in un appartamento dopo che il vicino di casa, operaio di una piccola ditta edile, per conto del proprio titolare aveva chiesto un intervento all'impianto elettrico. Il 38enne si sarebbe così recato nell'abitazione dove si trovavano la moglie e il figlio dell'imprenditore. Non riscontrando però alcun problema, dopo i normali controlli ha preso i suoi attrezzi e se n'è andato. Fin lì tutto tranquillo, ma i guai sono iniziati verso sera, quando ha incontrato il vicino operaio che l'ha accusato di aver mandato un bacio alla donna mentre usciva. Nemmeno le sue smentite sono servite a qualcosa. A notte fonda a casa del 38enne avrebbe bussato direttamente l'imprenditore, invitandolo a seguirlo nell'abitazione del vicino perché doveva parlargli. Una volta entrato però, i due uomini avrebbero iniziato a pestarlo a sangue con calci e pugni prima di lasciarlo andare. La vittima, gravemente ferita, poi fatto ritorno a casa, chiamando però il 118 soltanto il giorno successivo. In ospedale i medici, viste le ferite, non hanno creduto alla versione della caduta, ma l'uomo non ha comunque mai raccontato la verità. Soltanto dopo essere stato dimesso con una prognosi di 40 giorni per fratture multiple alle costole e al naso, e una volta guarito, il 38enne ha trovato il coraggio, tramite il proprio legale, di sporgere denuncia direttamente in procura. Ora toccherà quindi alla magistratura fare luce sulla vicenda, ricostruire quanto accaduto quella notte ed accertare eventuali responsabilità. Cervia, un profilo macroscopico di colpa. Non usa mezze misure il sostituto procuratore Angela Scorza nell'attribuire la responsabilità alla cooperativa Ravennate Delta Ambiente per la morte di Pier Antonio Ferraresi, operaio 44enne di Comacchio, che morì il 18 febbraio 2022 mentre stava effettuando il lavoro di potatura degli alberi in via Cupa nell'ambito di un appalto con il comune di Cervia per la manutenzione del verde. Per l'incidente mortale l'allora presidente della ditta, 71enne di Bagnacavallo, a suo tempo patteggiato per omicidio colposo un anno e 10 mesi con pena sospesa, ma nel corso del processo a suo carico l'accusa, che contestava la colpa generica e specifica dovuta all'aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo che versava in uno stato di usura non conforme, aveva fatto emergere anche un profilo di colpa organizzativa, cioè attribuibile all'ente per il quale la vittima lavorava. Ecco perché, dopo rinvia giudizio di Delta Ambiente, ieri il processo davanti al giudice monocratico Antonella Guidomei si è concluso con la richiesta di condanna nei confronti della società con una sanzione amministrativa di 150.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.
2: Radio Record Estate. Un'ondata di musica.

0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Avremo cielo sereno poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti ad evoluzione diurna lungo i rilievi, temperature minime comprese tra 22, 25 e 26 gradi, massime in lieve flessione con valori compresi tra 30 e 31 gradi delle aree costiere e 33-37 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, mare da poco mosso a mosso. La previsione per domani, venerdì 10. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna lungo i rilievi che potranno dar luogo a rovesci sparsi che localmente potranno interessare anche le aree pianeggianti. I fenomeni saranno più probabili sull'intero rilievo e sulla pianura del settore centro-occidentale. Temperature minime comprese tra 20 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle aree costiere e 35-37 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con rinforzi sul mare. Rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare inizialmente poco mosso, mosso successivamente. La tendenza da sabato 11 a martedì 14 luglio. Nella giornata di sabato il transito di una debole saccatura interesserà l'intero territorio, con piogge e rovesci sparsi anche a carattere temporalesco, esaurimento serale. Dalla giornata di domenica il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna nelle ore centrali della giornata, che potranno dar luogo a rovesci sparsi, in particolare lungo le aree di crinale. Temperature in calo nella giornata di sabato, poi in graduale rialzo, con valori massimi attorno ai 35-36 gradi in pianura e a termine periodo. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
2: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Rimini si chiude per sbaglio fuori casa e nel tentativo di rientrare nella propria abitazione precipita dal tetto. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, il 51enne di Misano rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto nella serata di lunedì. Secondo quanto ricostruito, l'uomo residente a Porto Verde, rincasando intorno alle 20:40, si è accorto di essere senza chiavi e quindi di essere rimasto chiuso fuori dalla sua villetta a due piani. Nel tentativo di rientrare si è così arrampicato lungo la parete esterna fino a raggiungere il tetto per poi cercare di saltare sul terrazzo e da lì entrare nella sua abitazione. È stato proprio in quel momento che, forse per una distrazione o semplicemente per aver perso l'equilibrio, è caduto rovinosamente a terra facendo un volo di diversi metri. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, viste le gravi ferite riportate nella caduta, il 51enne è stato intubato, stabilizzato e trasportato d'urgenza al Bufalini. Da quanto si è appreso, sebbene la prognosi resti riservata, l'uomo avrebbe riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Rimini, da un intervento per un problema all'impianto elettrico a un pestaggio selvaggio per gelosia, culminato poi con una denuncia in procura. Protagonista della vicenda un elettricista riminese di 38 anni. A fine marzo l'uomo, difeso dall'avvocato Davide Grassi, si era recato in un appartamento dopo che il vicino di casa, operaio di una piccola ditta edile, per conto del proprio titolare aveva chiesto un intervento all'impianto elettrico. Il 38enne si sarebbe così recato nell'abitazione dove si trovavano la moglie e il figlio dell'imprenditore. Non riscontrando però alcun problema, dopo i normali controlli ha preso i suoi attrezzi e se n'è andato. Fin lì tutto tranquillo, ma i guai sono iniziati verso sera, quando ha incontrato il vicino operaio che l'ha accusato di aver mandato un bacio alla donna mentre usciva. Nemmeno le sue smentite sono servite a qualcosa. A notte fonda a casa del 38enne avrebbe bussato direttamente l'imprenditore, invitandolo a seguirlo nell'abitazione del vicino perché doveva parlargli. Una volta entrato però, i due uomini avrebbero iniziato a pestarlo a sangue con calci e pugni prima di lasciarlo andare. La vittima, gravemente ferita, poi fatto ritorno a casa, chiamando però il 118 soltanto il giorno successivo. In ospedale i medici, viste le ferite, non hanno creduto alla versione della caduta, ma l'uomo non ha comunque mai raccontato la verità. Soltanto dopo essere stato dimesso con una prognosi di 40 giorni per fratture multiple alle costole e al naso, e una volta guarito, il 38enne ha trovato il coraggio, tramite il proprio legale, di sporgere denuncia direttamente in procura. Ora toccherà quindi alla magistratura fare luce sulla vicenda, ricostruire quanto accaduto quella notte ed accertare eventuali responsabilità. Cervia, un profilo macroscopico di colpa. Non usa mezze misure il sostituto procuratore Angela Scorza nell'attribuire la responsabilità alla cooperativa Ravennate Delta Ambiente per la morte di Pier Antonio Ferraresi, operaio 44enne di Comacchio, che morì il 18 febbraio 2022 mentre stava effettuando il lavoro di potatura degli alberi in via Cupa nell'ambito di un appalto con il comune di Cervia per la manutenzione del verde. Per l'incidente mortale, l'allora presidente della ditta, 71enne di Bagnacavallo, a suo tempo ha patteggiato per omicidio colposo un anno e 10 mesi con pena sospesa, ma nel corso del processo a suo carico l'accusa, che contestava la colpa generica e specifica dovuta all'aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo che versava in uno stato di usura non conforme, aveva fatto emergere anche un profilo di colpa organizzativa, cioè attribuibile all'ente per il quale la vittima lavorava. Ecco perché, dopo rinvio a giudizio di Delta Ambiente, ieri il processo davanti al giudice monocratico Antonella Guidomei si è concluso con la richiesta di condanna nei confronti della società con una sanzione amministrativa di 150.000 euro. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

penso a te. Come stai? Penso a te. Dove andiamo? Penso a te. E sorrido, abbasso gli occhi e penso a te.

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socime, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 88 81
3: 80. Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche.

0: pesci e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
2: Guarda che se ti prendo!
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
7: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
3: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
2: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
3: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
2: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
4: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
5: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
8: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
7: Tutto fatto in casa?
8: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
7: Mangiamo qui o portiamo via?
8: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
7: E allora che stiamo aspettando?
9: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
10: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
11: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
10: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
11: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
10: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
12: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
14: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
15: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
18: E qui?
17: Alle terme!
18: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
17: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
19: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 665959.
20: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
21: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti ad evoluzione diurna lungo i rilievi, temperature minime comprese tra 22, 25 e 26 gradi, massime in lieve flessione con valori compresi tra 30 e 31 gradi delle aree costiere e 33-37 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, mare da poco mosso a mosso. La previsione per domani, venerdì 10. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna lungo i rilievi che potranno dar luogo a rovesci sparsi che localmente potranno interessare anche le aree pianeggianti. I fenomeni saranno più probabili sull'intero rilievo e sulla pianura del settore centro-occidentale. Temperature minime comprese tra 20 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle aree costiere e 35-37 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con rinforzi sul mare. Rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare inizialmente poco mosso, mosso successivamente. La tendenza da sabato 11 a martedì 14 luglio. Nella giornata di sabato il transito di una debole saccatura interesserà l'intero territorio, con piogge e rovesci sparsi anche a carattere temporalesco. Esaurimento serale. Dalla giornata di domenica il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna nelle ore centrali della giornata, che potranno dar luogo a rovesci sparsi, in particolare lungo le aree di crinale. Temperature in calo nella giornata di sabato, poi in graduale rialzo, con valori massimi attorno ai 35-36 gradi in pianura e a termine periodo. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
21: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
11: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
10: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
11: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? Eppure per la mia bellezza.
10: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
11: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
10: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
12: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
13: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
4: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
2: Villalabor.it.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito Square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
6: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
7: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
8: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
9: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
8: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
9: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
8: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
9: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti. Quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
15: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
17: Buon giovedì 9 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e le Veronica all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 luglio il compositore Ottorino Respighi, Adriano Panatta, Gianluca Vialli e Tom Hanks. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado del Cancro, sei egocentrico e un po' debole di carattere. Non sopporti le critiche che fanno gli altri sulla tua persona. Ti piace rischiare in tutti i modi. Così ami le speculazioni azzardate, il gioco, le imprese con molte incognite. Sei ammirato per la tua giovialità. Potresti avere successo nei lavori che hanno attinenza con l'estetica. Evita a qualsiasi costo di frequentare gente equivoca. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 9 luglio per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. Giornata ideale per fare il punto della situazione finanziaria e valutare se assumerci o meno un onere economico. Contro il sentimento nulla può la ragione, viviamo l'amore fino in fondo, pur nella sua complessità. Toro, il clima nella coppia risente della luna quadrata a Plutone in acquario. La passione riprende forza, ma è frenata da una sensazione di incompletezza. Momento di confronto in famiglia. La fiducia in noi stessi vacilla, ma sappiamo su chi e su cosa appoggiarci. Gemelli, atmosfera rilassante in cui tutto va a gonfie vele. Con questa positività gli impegni sono un piacere e non ostacolano poi il meritato riposo. Carichi di altruismo, sentiamo il desiderio di fare qualcosa che possa far bene concretamente agli altri. Cancro, oggi ci attende una bella mole di lavoro arretrato, ma con la luna in sestile dal Toro che ci rende produttivi, smaltirlo non ci costa fatica. Gli obblighi familiari richiedono tempo e pazienza. Con dedizione sapremo appianare anche alcune divergenze. Leone, la luna in quadratura al nostro segno fa affiorare gelosie e rancori del passato. Uno sguardo lucido e disincantato è ciò che serve per vederci chiaro. Cerchiamo di essere obiettivi. Vergine, nei sentimenti la condivisione funziona sempre e così inauguriamo un percorso comune che porta lontano. Siamo finalmente pronti a un cambio di vita. La condizione economica tende a diventare più solida. Bilancia, le gioie dell'amore sono condite da un pizzico di fortuna. Non andiamo a letto prima di aver fatto programmi dettagliati per i prossimi giorni. Viviamo l'amicizia in piena libertà, ogni incontro, anche se fugace, è sempre occasione di crescita. Scorpione, possibili difficoltà di comunicazione con l'amato e con gli amici. Se dovesse accadere, manteniamo i nervi saldi. Abbiamo un tocco di genialità, ma oggi di fronte a dei banali problemi pratici, perdiamo letteralmente la testa. Sagittario, una dolce sensazione di appagamento contribuisce a tirar fuori la parte migliore di noi. Dinamiche familiari, lavoro e relazioni affettive filano col vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Capricorno, la luna in trigono aiuta a scongiurare la monotonia. Organizziamo una rimpatriata con gli amici. Non tralasciamo di dare spazio alle idee degli altri se non vogliamo andare contro i nostri stessi interessi. Acquario, la luna in quadratura rende lo stato d'animo pericolosamente incline al malumore. Combattiamo questa sensazione a colpi di arte e di spiritualità. Il cielo invita a goderci di ciò che teniamo strettamente in mano, piuttosto che rincorrere sogni impossibili. Pesci, la luna in sestile dal Toro allevia le tensioni quotidiane e regala momenti di tenerezza da vivere in famiglia. Siamo su di giri e abbiamo voglia di sentirci vivi. Un incontro intrigante ci fa riscoprire la gioia di piacere. E per chiudere come abitudine una citazione, quello di Erna è la seguente.

0: Ora esatta. Sono le 7:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO, il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa la via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al

0: conduttore di Report, l'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14.30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmine Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
4: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
5: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
6: Guarda qua! Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
8: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
14: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
3: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
2: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
4: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
5: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541
1: 62 07 70.
14: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti ed evoluzione diurna lungo i rilievi, temperature minime comprese tra 22, 25 e 26 gradi, massime in lieve flessione con valori compresi tra 30 e 31 gradi delle aree costiere e 33-37 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, mare da poco mosso a mosso. La previsione per domani, venerdì 10. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna lungo i rilievi che potranno dar luogo a rovesci sparsi che localmente potranno interessare anche le aree pianeggianti. I fenomeni saranno più probabili sull'intero rilievo e sulla pianura del settore centro-occidentale. Temperature minime comprese tra 20 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle aree costiere e 35-37 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con rinforzi sul mare. Rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare inizialmente poco mosso, mosso successivamente. La tendenza da sabato 11 a martedì 14 luglio. Nella giornata di sabato il transito di una debole saccatura interesserà l'intero territorio, con piogge e rovesci sparsi anche a carattere temporalesco. Esaurimento serale. Dalla giornata di domenica il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna nelle ore centrali della giornata, che potranno dar luogo a rovesci sparsi, in particolare lungo le aree di crinale. Temperature in calo nella giornata di sabato, poi in graduale rialzo, con valori massimi attorno ai 35-36 gradi in pianura e a termine periodo. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
7: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
15: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria alla Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
3: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
5: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
6: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
5: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
6: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
5: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
6: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
10: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
9: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
11: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
12: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
11: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
12: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
11: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
13: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. ristorantedelpescatore.com.
14: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
15: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: L'estate di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
3: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Edizione extra straordinaria, a Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show.
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità. Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
10: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente, interni in pelle, per farti sentire come a casa, tettuccio apribile, con cui goderti il panorama, retrocamera, per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie, a partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
13: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
14: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
1: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
1: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna.
16: The future starts right now. I know I'm...
1: Auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
16: Buon giovedì 9 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e le Veronica all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 luglio il compositore Ottorino Respighi, Adriano Panatta, Gianluca Vialli e Tom Hanks. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado del Cancro, sei egocentrico e un po' debole di carattere. Non sopporti le critiche che fanno gli altri sulla tua persona. Ti piace rischiare in tutti i modi. Così ami le speculazioni azzardate, il gioco, le imprese con molte incognite. Sei ammirato per la tua giovialità. Potresti avere successo nei lavori che hanno attinenza con l'estetica. Evita a qualsiasi costo di frequentare gente equivoca. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 9 luglio per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. Giornata ideale per fare il punto della situazione finanziaria e valutare se assumerci o meno un onere economico. Contro il sentimento nulla può la ragione, viviamo l'amore fino in fondo, pur nella sua complessità. Toro, il clima nella coppia risente della luna quadrata a Plutone in acquario. La passione riprende forza, ma è frenata da una sensazione di incompletezza. Momento di confronto in famiglia. La fiducia in noi stessi vacilla, ma sappiamo su chi e su cosa appoggiarci. Gemelli, atmosfera rilassante in cui tutto va a gonfie vele. Con questa positività gli impegni sono un piacere e non ostacolano poi il meritato riposo. Carichi di altruismo, sentiamo il desiderio di fare qualcosa che possa far bene concretamente agli altri. Cancro, oggi ci attende una bella mole di lavoro arretrato, ma con la luna in sestile dal Toro che ci rende produttivi, smaltirlo non ci costa fatica. Gli obblighi familiari richiedono tempo e pazienza. Con dedizione sapremo appianare anche alcune divergenze. Leone, la luna in quadratura al nostro segno fa affiorare gelosie e rancori del passato. Uno sguardo lucido e disincantato è ciò che serve per vederci chiaro. Cerchiamo di essere obiettivi. Vergine, nei sentimenti la condivisione funziona sempre e così inauguriamo un percorso comune che porta lontano. Siamo finalmente pronti a un cambio di vita. La condizione economica tende a diventare più solida. Bilancia, le gioie dell'amore sono condite da un pizzico di fortuna. Non andiamo a letto prima di aver fatto programmi dettagliati per i prossimi giorni. Viviamo l'amicizia in piena libertà. Ogni incontro, anche se fugace, è sempre occasione di crescita. Scorpione, possibili difficoltà di comunicazione con l'amato e con gli amici. Se dovesse accadere, manteniamo i nervi saldi. Abbiamo un tocco di genialità, ma oggi di fronte a dei banali problemi pratici perdiamo letteralmente la testa. Sagittario, una dolce sensazione di appagamento contribuisce a tirar fuori la parte migliore di noi. Dinamiche familiari, lavoro e relazioni affettive filano col vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Capricorno, la luna in trigono aiuta a scongiurare la monotonia. Organizziamo una rimpatriata con gli amici. Non tralasciamo di dare spazio alle idee degli altri se non vogliamo andare contro i nostri stessi interessi. Acquario, la luna in quadratura rende lo stato d'animo pericolosamente incline al malumore. Combattiamo questa sensazione a colpi di arte e di spiritualità. Il cielo invita a goderci di ciò che teniamo strettamente in mano, piuttosto che rincorrere sogni impossibili. Pesci, la luna in sestile dal Toro allevia le tensioni quotidiane e regala momenti di tenerezza da vivere in famiglia. Siamo su di giri e abbiamo voglia di sentirci vivi. Un incontro intrigante ci fa riscoprire la gioia di piacere. E per chiudere come abitudine una citazione, quello di Erna è la seguente. La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Einstein.
0: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
1: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
2: Radio Record estate. Un mare di ricordi.

0: talk about. Ora esatta. Sono le 8:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO e il presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
2: A distanza di 2 settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
3: La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne puntine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta e lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi dopo il ricovero in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
2: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
3: Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle 2 manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a Via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza, opposizioni all'attacco, mentre Vannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
2: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
4: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Voglia di un break in ufficio?
12: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
13: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
14: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
15: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
16: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
17: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
18: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
19: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
20: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
21: Che bella musica! Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
2: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
2: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
2: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
8: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
9: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
10: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
9: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
10: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
9: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
10: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
11: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
0: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
14: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
0: Villalabor.it.
15: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
16: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
17: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
14: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti ad evoluzione diurna lungo i rilievi, temperature minime comprese tra 22, 25 e 26 gradi, massime in lieve flessione con valori compresi tra 30 e 31 gradi delle aree costiere e 33-37 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, mare da poco mosso a mosso. La previsione per domani, venerdì 10. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna lungo i rilievi che potranno dar luogo a rovesci sparsi che localmente potranno interessare anche le aree pianeggianti. I fenomeni saranno più probabili sull'intero rilievo e sulla pianura del settore centro-occidentale, temperature minime comprese tra 20 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle aree costiere e 35-37 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con rinforzi sul mare, rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare inizialmente poco mosso, mosso successivamente. La tendenza da sabato 11 a martedì 14 luglio. Nella giornata di sabato il transito di una debole saccatura interesserà l'intero territorio, con piogge e rovesci sparsi anche a carattere temporalesco, esaurimento serale. Dalla giornata di domenica il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna nelle ore centrali della giornata, che potranno dar luogo a rovesci sparsi, in particolare lungo le aree di crinale. Temperature in calo nella giornata di sabato, poi in graduale rialzo, con valori massimi attorno ai 35-36 gradi in pianura e a termine periodo. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
3: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
5: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi! Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
10: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che ha

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
8: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
9: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
11: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
14: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
15: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
16: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
17: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
16: Tutto fatto in casa?
17: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
16: Mangiamo qui o portiamo via?
17: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
16: E allora che stiamo aspettando?
18: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
19: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
20: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
21: Incontro con le stelle.
0: Radio Record presenta l'oroscopo.
21: Buon giovedì 9 luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Agostino e le Veronica all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 luglio il compositore Ottorino Respighi, Adriano Panatta, Gianluca Vialli e Tom Hanks. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado del Cancro, sei egocentrico e un po' debole di carattere. Non sopporti le critiche che fanno gli altri sulla tua persona. Ti piace rischiare in tutti i modi. Così ami le speculazioni azzardate, il gioco, le imprese con molte incognite. Sei ammirato per la tua giovialità. Potresti avere successo nei lavori che hanno attinenza con l'estetica. Evita a qualsiasi costo di frequentare gente equivoca. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 9 luglio per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. Giornata ideale per fare il punto della situazione finanziaria e valutare se assumerci o meno un onere economico. Contro il sentimento nulla può la ragione, viviamo l'amore fino in fondo, pur nella sua complessità. Toro, il clima nella coppia risente della luna quadrata a Plutone in acquario. La passione riprende forza, ma è frenata da una sensazione di incompletezza. Momento di confronto in famiglia. La fiducia in noi stessi vacilla, ma sappiamo su chi e su cosa appoggiarci. Gemelli, atmosfera rilassante in cui tutto va a gonfie vele. Con questa positività gli impegni sono un piacere e non ostacolano poi il meritato riposo. Carichi di altruismo, sentiamo il desiderio di fare qualcosa che possa far bene concretamente agli altri. Cancro, oggi ci attende una bella mole di lavoro arretrato, ma con la luna in sestile dal Toro che ci rende produttivi, smaltirlo non ci costa fatica. Gli obblighi familiari richiedono tempo e pazienza. Con dedizione sapremo appianare anche alcune divergenze. Leone, la luna in quadratura al nostro segno fa affiorare gelosie e rancori del passato. Uno sguardo lucido e disincantato è ciò che serve per vederci chiaro. Cerchiamo di essere obiettivi. Vergine, nei sentimenti la condivisione funziona sempre e così inauguriamo un percorso comune che porta lontano. Siamo finalmente pronti a un cambio di vita. La condizione economica tende a diventare più solida. Bilancia, le gioie dell'amore sono condite da un pizzico di fortuna. Non andiamo a letto prima di aver fatto programmi dettagliati per i prossimi giorni. Viviamo l'amicizia in piena libertà, ogni incontro, anche se fugace, è sempre occasione di crescita. Scorpione, possibili difficoltà di comunicazione con l'amato e con gli amici. Se dovesse accadere, manteniamo i nervi saldi. Abbiamo un tocco di genialità, ma oggi di fronte a dei banali problemi pratici, perdiamo letteralmente la testa. Sagittario, una dolce sensazione di appagamento contribuisce a tirar fuori la parte migliore di noi. Dinamiche familiari, lavoro e relazioni affettive filano col vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Capricorno, la luna in trigono aiuta a scongiurare la monotonia. Organizziamo una rimpatriata con gli amici. Non tralasciamo di dare spazio alle idee degli altri se non vogliamo andare contro i nostri stessi interessi. Acquario, la luna in quadratura rende lo stato d'animo pericolosamente incline al malumore. Combattiamo questa sensazione a colpi di arte e di spiritualità. Il cielo invita a goderci di ciò che teniamo strettamente in mano, piuttosto che rincorrere sogni impossibili. Pesci, la luna in sestile dal Toro allevia le tensioni quotidiane e regala momenti di tenerezza da vivere in famiglia. Siamo su di giri e abbiamo voglia di sentirci vivi. Un incontro intrigante ci fa riscoprire la gioia di piacere. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Einstein.
22: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni. Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 9:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente americano Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
3: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
4: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica.
3: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a donazioni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10 milioni 840 mila euro.
4: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo, indetto dalla WIL Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La WIL Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
3: È Michele Mari il vincitore dell'80esima edizione del premio Strega. L'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando

0: passando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
3: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
3: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
9: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
12: Fatti stupire da Popi.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
14: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Buona estate con Radio Record!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
3: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
6: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
5: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
6: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
5: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
7: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
8: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
11: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
12: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
13: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 05 541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi. Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
13: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Avremo cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti ed evoluzione diurna lungo i rilievi, temperature minime comprese tra 22, 25 e 26 gradi, massime in lieve flessione con valori compresi tra 30 e 31 gradi delle aree costiere e 33-37 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, mare da poco mosso a mosso. La previsione per domani, venerdì 10. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna lungo i rilievi che potranno dar luogo a rovesci sparsi che localmente potranno interessare anche le aree pianeggianti. I fenomeni saranno più probabili sull'intero rilievo e sulla pianura del settore centro-occidentale. Temperature minime comprese tra 20 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento, con valori compresi tra 30 e 32 gradi delle aree costiere e 35-37 gradi delle pianure interne. Venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con rinforzi sul mare, rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare inizialmente poco mosso, mosso successivamente. La tendenza da sabato 11 a martedì 14 luglio. Nella giornata di sabato il transito di una debole saccatura interesserà l'intero territorio, con piogge e rovesci sparsi anche a carattere temporalesco, esaurimento serale. Dalla giornata di domenica il graduale consolidamento di un campo di alta pressione apporterà generali condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna nelle ore centrali della giornata, che potranno dar luogo a rovesci sparsi, in particolare lungo le aree di crinale. Temperature in calo nella giornata di sabato, poi in graduale rialzo, con valori massimi attorno ai 35-36 gradi in pianura e a termine periodo. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona giornata.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
5: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscine, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
3: Villalabor.it.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
7: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
7: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
9: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
10: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio.
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
5: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
15: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
4: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
3: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
4: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? Eppure per la mia bellezza.
3: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
4: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
5: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
14: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
15: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
16: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
17: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
18: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
17: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
18: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
17: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70. Radio Record Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime 2 sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia e Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di 2 attaccanti. Il primo obiettivo è Colomouani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis ora, tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
2: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Weekend News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo. Gli attacchi americani hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Questa è una rappresaglia per il bombardamento navale da parte dell'Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerebbe di molto la nuova minaccia di Trump.
1: Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara, rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Il messaggio che la Presidente del Consiglio porta via dal summit turco è quello di una NATO che, nonostante le tensioni interne e il confronto sul burden sharing, resta compatta.
2: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capannone non lontano dalla griglieria di una catena a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
1: Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo, infatti, è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto.
2: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
1: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
3: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
0: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
3: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
0: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina del relax.
3: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
4: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente, Interni in Pelle, per farti sentire

0: Come a casa.
1: Tettuccio apribile
0: con cui goderti il panorama.
1: Retrocamera
0: per parcheggiare senza stress.
1: Apple CarPlay e Android Auto
0: per restare connesso mentre guidi.
1: E tutto lo spazio di cui hai bisogno.
0: Con la gamma di auto SVM 5-7 posti,
1: tutto questo è di serie.
0: A partire da 19.990 euro chiavi in mano.
1: Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale.
0: Anche con cambio automatico.
1: Straordinario, vero?
2: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
3: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
4: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
2: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
4: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
5: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
6: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
5: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
11: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
14: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
13: Tutto fatto in casa?
14: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
13: Mangiamo qui o portiamo via?
14: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
13: E allora che stiamo aspettando?
15: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
16: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
17: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
18: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
19: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
20: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti in sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
21: Radio Record. Music Summer.

0: esatta. Sono le 10 e 32 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Sant'Arcangelo di Romagna, a 30 anni dalla scomparsa, il sindaco Filippo Sacchetti omaggia Cristina Garattoni, prima cittadina di Sant'Arcangelo dal 1988 al 1995. Nella giornata odierna sarà ricordata nella sala del Consiglio Comunale, a lei intitolata, ma anche nel corso della prossima seduta consigliare, in programma a fine mese. Un bambino di una scuola elementare di Roma è venuto in gita scolastica nella città Clementina, che in un tema scrisse: Sant'Arcangelo è una cittadina molto bella ma anche un po' strana, basti dire che il sindaco è una ragazza che va in bicicletta. Queste parole, nota Sacchetti, ci ribadiscono quanto siamo una comunità da sempre proiettata nel futuro e quanto l'eredità di Cristina sia presente e attuale. Oggi l'Italia ha la sua prima premier, mentre Sant'Arcangelo ha avuto altri 10 anni di guida al femminile e la mobilità lenta e sostenibile. Il vivere la città e il territorio sui pedali sono fra i cardini della nostra azione amministrativa. Cristina era amata per la vicinanza ai cittadini, la sua forte spinta alla partecipazione, al bene comune nel senso più pieno del termine. Non a caso nel corso del suo mandato ha creato terreno fertile e alimentato quei movimenti che poi hanno portato alla nascita della Banca del Tempo, prima in tutta Europa e tuttora attiva, seguendo un ideale autentico di comunità e solidarietà che parte dal basso e vicina ai cittadini. Rimini. Ci sono anche 2 riminesi fra i 30 indagati residenti in 17 città italiane, coinvolti nella maxi operazione coordinata dalla Procura di Catania e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'inchiesta ha portato anche all'arresto di 7 persone accusate di detenere un'ingente quantità di foto e video che documentano abusi sessuali su minori. Secondo quanto emerso dalle indagini, i 2 riminesi avrebbero scambiato attraverso gruppi Telegram file a contenuto pedopornografico. Nei loro confronti la polizia postale ha eseguito una perquisizione che in un caso ha dato esito positivo, con il ritrovamento del materiale all'interno di un telefono cellulare. Le perquisizioni personali e informatiche hanno interessato anche le province di Milano, Lodi, Brescia, Bari, Bolzano, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Nuoro, Pescara, Potenza, Torino, Venezia e Verona.
2: Lo sport.
3: Forlì, come l'assassino della canzone Il pescatore di Fabrizio De André, anche il Forlì ha poco tempo e troppa fame. Fame, nel suo caso, di giocatori, visto che meno di una settimana va allestita la rosa da affidare a Nicola Campedelli, che avrà come vice Gianluigi Bamonte, per l'inizio della preparazione fissata per martedì al centro sportivo di Santa Maria Nuova. Per iniziare a saziare il proprio appetito, ieri è arrivato il primo boccone, è il difensore centrale Luca Munaretti, 24enne veneto di Soave, che ha firmato un contratto annuale. Cresciuto nel vivaio del Chievo Verona, transitato dalla Cremonese, ha debuttato fra i professionisti nel 2021-2022 con la Virtus Verona. In questo club ha giocato praticamente fino a un paio di mesi fa, salvo una parentesi nel Renate, stagione 2023-2024, con appena 2 presenze, totalizzando con la maglia rosso-blu della squadra di Gigi Fresco 88 presenze e realizzato 3 reti. Munaretti è il 10° giocatore a figurare nella rosa del Forlì, si aggiunge ai portieri Martelli e Vegliai, ai difensori Mandrelli, Rossi e Spinelli, ai centrocampisti Scalparozzi e Derisio, agli attaccanti Farinelli e Macri. L'ex Virtus Verona è il primo centrale di una difesa che in questo mercato estivo ha perso tutti i suoi 4 interpreti, visto che Saporetti si è accasato alla Pistoiese e lì è tornato alla Fiorentina, Palomba all'Entella e Onofri allo Spezia. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
2: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
5: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
2: Villalabor.it.
6: Mosciorbole, mossocme, mosciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
10: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
11: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
10: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
11: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
10: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
12: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
14: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
15: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
16: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
17: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
18: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
5: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
19: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
1: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
5: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
4: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
12: e qui
11: alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
15: Fatti stupire da Popi.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
17: Radio Record.
0: Radio Record.
15: Radio Record.
17: Radio Record.
0: Accende le emozioni.
18: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Ora esatta. Sono le 11:01. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.
2: Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato dopo l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini in zona Bovisa a Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza. Resta qualche preoccupazione per due container ancora in fiamme che contengono bici elettriche.
3: Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli, alle porte di Roma. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità o al di là dei piccoli screzi. Sull'Iran non si dice convinto di voler ancora un accordo. Infine concede a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi. La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa conferma che il governo vuole e sta rispettando gli impegni sulla difesa, ma vogliamo farlo anche in modo sostenibile. Sentiamo.
4: Cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno.
3: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
2: Un ormone che potrebbe essere associato all'anoressia e al rischio di ricadute è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di Salute e Ricerca Medica francese. La ricerca sarà presentata dalla neuroscienziata Virginie Toll nel corso del Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule e in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio.

0: A Rimini, Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
5: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
6: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
7: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
8: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
9: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
10: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
11: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della torta salata zucchine e fagiolini. Questi gli ingredienti: 400 g di zucchine, 100 g di fagiolini, 300 g di formaggio spalmabile, 800 g di parmigiano reggiano, 150 g di farina, una bustina di lievito per torte salate, 6 uova, una cipolla bianca, uno spicchio d'aglio, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Vediamo la preparazione. Per preparare la torta salata alle zucchine e fagiolini, grattugiamo le zucchine, le raccogliamo in una ciotola. In una padella antiaderente facciamo insaporire l'olio con l'aglio e la cipolla tritata fine. Quando la cipolla sarà trasparente, uniamo i fagiolini tagliati a tocchetti di 2 cm e li facciamo insaporire per 5 minuti. Lasciamo raffreddare. In una ciotola mescoliamo le uova con le zucchine grattugiate, il parmigiano, la farina e il lievito setacciati. Aggiungiamo anche il formaggio spalmabile e i fagiolini, amalgamiamo aggiustando di sale e pepe. Versiamo il composto ottenuto all'interno di uno stampo circolare da 22 cm di diametro, imburrato e infarinato. Livelliamo e cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti. Sforniamo e facciamo raffreddare completamente la torta salata di zucchine e fagiolini prima di servire. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta: 400 g di zucchine, 100 g di fagiolini, 300 g di formaggio spalmabile, 80 g di parmigiano reggiano, 150 g di farina, una bustina di lievito per torte salate, 6 uova, una cipolla bianca, uno spicchio d'aglio, olio extravergine di oliva, sale e pepe. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
10: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su Radio
12: Record. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone. Come questa. Never made

0: Radio Record.
1: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
4: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscine, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
5: Villalabor.it.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
9: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
10: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
11: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo. Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
4: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
3: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
4: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
3: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
4: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
5: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
8: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
6: Villalabor.it.
9: Voglia di un break in ufficio?
10: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
14: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
13: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
14: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
13: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
15: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
13: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
6: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
1: Radio Record, estate. Un mare di ricordi.

eravamo su Radio Record ogni giovedì mattina gli anni 90 fino alle 12 i successi della musica italiana degli anni 90.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
11: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
13: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
13: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
13: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
12: E allora che stiamo aspettando?
14: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
15: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
16: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
17: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
16: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
18: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
19: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
20: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Roma.

Ligabue, Gianluca Grignani, Neck, Jovanotti, Laura Pausini e tutti i protagonisti della musica italiana degli anni 90 ogni giovedì mattina su Radio Record. Come eravamo negli anni 90?

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
4: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
5: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
4: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. Mosca condanna. Intanto tornano le bombe Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran.
5: E intervenuta in conferenza stampa, la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
6: In cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza? Perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Dopodiché c'è un'altra riflessione strategica, cioè rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuate dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese.
4: Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in 2 set contro l'ucraina Kostyuk.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
7: Guarda che se ti prendo.
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo.
11: Banta, il primo e autentico ristorante

0: Thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
1: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
2: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
1: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
2: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini. 05

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
6: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
7: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
8: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
7: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
9: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
10: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
7: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Ora esatta. Sono le 12:31. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Sant'Arcangelo di Romagna, a 30 anni dalla scomparsa, il sindaco Filippo Sacchetti omaggia Cristina Garattoni, prima cittadina di Sant'Arcangelo dal 1988 al 1995. Nella giornata odierna sarà ricordata nella sala del Consiglio Comunale, a lei intitolata, ma anche nel corso della prossima seduta consigliare, in programma a fine mese. Un bambino di una scuola elementare di Roma è venuto in gita scolastica nella città Clementina, che in un tema scrisse: Sant'Arcangelo è una cittadina molto bella ma anche un po' strana, basti dire che il sindaco è una ragazza che va in bicicletta. Queste parole, nota Sacchetti, ci ribadiscono quanto siamo una comunità da sempre proiettata nel futuro e quanto l'eredità di Cristina sia presente e attuale. Oggi l'Italia ha la sua prima premier, mentre Sant'Arcangelo ha avuto altri 10 anni di guida al femminile e la mobilità lenta e sostenibile. Il vivere la città e il territorio sui pedali sono fra i cardini della nostra azione amministrativa. Cristina era amata per la vicinanza ai cittadini, la sua forte spinta alla partecipazione, al bene comune nel senso più pieno del termine. Non a caso nel corso del suo mandato ha creato terreno fertile e alimentato quei movimenti che poi hanno portato alla nascita della Banca del Tempo, prima in tutta Europa e tuttora attiva, seguendo un ideale autentico di comunità e solidarietà che parte dal basso e vicina ai cittadini. Rimini. Ci sono anche 2 riminesi fra i 30 indagati residenti in 17 città italiane, coinvolti nella maxi operazione coordinata dalla Procura di Catania e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'inchiesta ha portato anche all'arresto di 7 persone accusate di detenere un'ingente quantità di foto e video che documentano abusi sessuali su minori. Secondo quanto emerso dalle indagini, i 2 riminesi avrebbero scambiato attraverso gruppi Telegram file a contenuto pedopornografico. Nei loro confronti la polizia postale ha eseguito una perquisizione che in un caso ha dato esito positivo con il ritrovamento del materiale all'interno di un telefono cellulare. Le perquisizioni personali e informatiche hanno interessato anche le province di Milano, Lodi, Brescia, Bari, Bolzano, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Nuoro, Pescara, Potenza, Torino, Venezia e Verona.
1: Lo sport.
2: Forlì, come l'assassino della canzone Il pescatore di Fabrizio De André, anche il Forlì ha poco tempo e troppa fame. Fame nel suo caso di giocatori, visto che meno di una settimana va allestita la rosa da affidare a Nicola Campedelli, che avrà come vice Gianluigi Bamonte, per l'inizio della preparazione fissata per martedì al centro sportivo di Santa Maria Nuova. Per iniziare a saziare il proprio appetito, ieri è arrivato il primo boccone, è il difensore centrale Luca Munaretti, 24enne veneto di Soave, che ha firmato un contratto annuale. Cresciuto nel vivaio del Chievo Verona, transitato dalla Cremonese, debuttato fra i professionisti nel 2021-2022 con la Virtus Verona. In questo club ha giocato praticamente fino a un paio di mesi fa, salvo una parentesi nel Renate, stagione 2023-2024 con appena 2 presenze, totalizzando con la maglia rosso-blu della squadra di Gigi Fresco 88 presenze e realizzato 3 reti. Munaretti è il 10° giocatore a figurare nella rosa del Forlì, si aggiunge ai portieri Martelli e Vegliai, ai difensori Mandrelli, Rossi e Spinelli, ai centrocampisti Scalparozzi e Derisio, agli attaccanti Farinelli e Macri. L'ex Virtus Verona è il primo centrale di una difesa che in questo mercato estivo ha perso tutti i suoi 4 interpreti, visto che Saporetti si è accasato alla Pistoiese e lì è tornato alla Fiorentina, Palomba all'Entella e Onofri allo Spezia. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record. Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
6: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
7: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
10: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
15: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
14: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
16: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
17: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
18: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
17: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. ristorantelevelebellaria.com.
19: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
20: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
19: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
20: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
19: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
20: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
19: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
5: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscine, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
19: Villalabor.it.
21: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
22: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
19: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
1: E qui?
2: Alle terme!
1: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
4: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Voglia di un break in ufficio?
13: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
14: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
15: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
16: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina, Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese, affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora, Eloisa Coiro, continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
17: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
18: Radio Record accende le emozioni.

0: americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. È intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni, chiude il vertice della NATO rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
1: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
2: Se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice forse non sarebbe morta. E quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bambina di 2 anni trovata senza vita nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Secondo quanto trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta causata da un colpo che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso della piccola, per cui si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi.
0: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
2: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
0: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il Ministero degli Esteri russo ha replicato immediatamente alla notizia dell'espulsione, promettendo di rispondere alla decisione di Roma.
2: Calciomercato, colpo a sorpresa per la Fiorentina, è in arrivo Arthur Rattà dall'Udinese, operazione chiusa con un blitz nella notte per una cifra che dovrebbe sfiorare i 40 milioni bonus compresi. Ufficializzato l'arrivo del difensore Dragusin a Torino, ufficiale l'arrivo di Gaetano Oristanio.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Record.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno! Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali! Andiamo subito da Acqua Shop!
4: Acqua Shop!

0: Cinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
3: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
4: Info e prenotazioni

0: 91 61 45.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro, chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
5: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi, grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
6: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
7: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
10: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
4: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
2: Villalabor.it.
5: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
6: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
5: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
6: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno!
5: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia!
7: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
8: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
11: Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
12: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
4: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna.
0: Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 29 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Sant'Arcangelo di Romagna, a 30 anni dalla scomparsa, il sindaco Filippo Sacchetti omaggia Cristina Garattoni, prima cittadina di Sant'Arcangelo dal 1988 al 1995. Nella giornata odierna sarà ricordata nella sala del Consiglio Comunale a lei intitolata, ma anche nel corso della prossima seduta consigliare in programma a fine mese. Un bambino di una scuola elementare di Roma venuto in gita scolastica nella città clementina, che in un tema scrisse: Sant'Arcangelo è una cittadina molto bella, ma anche un po' strana, basti dire che il sindaco è una ragazza che va in bicicletta. Queste parole, nota Sacchetti, ci ribadiscono quanto siamo una comunità da sempre proiettata nel futuro e quanto l'eredità di Cristina sia presente e attuale. Oggi l'Italia ha la sua prima premier, mentre Sant'Arcangelo ha avuto altri 10 anni di guida al femminile e la mobilità lenta e sostenibile. Il vivere la città e il territorio sui pedali sono fra i cardini della nostra azione amministrativa. Cristina era amata per la vicinanza ai cittadini, la sua forte spinta alla partecipazione, al bene comune nel senso più pieno del termine. Non a caso nel corso del suo mandato ha creato terreno fertile e alimentato quei movimenti che poi hanno portato alla nascita della Banca del Tempo, prima in tutta Europa e tuttora attiva, seguendo un ideale autentico di comunità e solidarietà che parte dal basso e vicina ai cittadini. Rimini, si è concluso con una soluzione perché il fatto non sussiste, il procedimento a carico di un portiere notturno di un albergo riminese di 50 anni, accusato del reato di adescamento di minori. Per l'uomo il pubblico ministero al termine della requisitoria aveva chiesto una condanna a 9 mesi di carcere. I fatti risalgono al marzo 2024, quando il cinquantenne avrebbe scambiato alcune battute ritenute dall'accusa sfondo sessuale con un gruppo di ragazzi di terza media in gita scolastica a Rimini durante una serata danzante organizzata dagli insegnanti nella hall dell'albergo. A rientro dalla gita, circa 2 settimane dopo l'accaduto, gli studenti avrebbero raccontato l'accaduto ai genitori, che presentarono denuncia nei confronti del portiere, dando così il via alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Rimini è stato condannato in abbreviato a 3 anni e 6 mesi di reclusione il 53enne marocchino accusato di aver aggredito e ferito il 15 luglio di un anno fa con un coccio di bottiglia un 48enne pugliese fuori dalla stazione ferroviaria. Così ha deciso la GUP Raffaella Ceccarelli, che ha derubricato il reato da tentato omicidio a lesioni aggravate. L'uomo, difeso dall'avvocata Ninfa Renzini, si trova tuttora ai casetti. La sera dell'aggressione, intorno alle 20:30, scoppiò una lite per futili motivi tra alcune persone presenti in piazzale Cesare Battisti davanti ai giardini vicino alla stazione, tra loro il 53enne e il 48enne pugliese, che si conoscevano. Quando gli agenti della Polizia di Stato arrivarono sul posto, trovarono la vittima seduta su un muretto con una maglietta premuta alla gola per tamponare il sangue che usciva da una profonda ferita sul lato sinistro del collo all'altezza della giugulare.
3: Lo sport.
4: Forlì, come l'assassino della canzone Il pescatore di Fabrizio De André, anche il Forlì ha poco tempo e troppa fame. Fame, nel suo caso, di giocatori, visto che meno di una settimana va allestita la rosa da affidare a Nicola Campidelli, che avrà come vice Gianluigi Bamonte, per l'inizio della preparazione fissata per martedì al centro sportivo di Santa Maria Nuova. Per iniziare a saziare il proprio appetito, ieri è arrivato il primo boccone, il difensore centrale Luca Munaretti, 24enne veneto di Soave, che ha firmato un contratto annuale. Cresciuto nel vivaio del Chievo Verona, transitato dalla Cremonese, debuttato fra i professionisti nel 2021-2022 con la Virtus Verona. In questo club ha giocato praticamente fino a un paio di mesi fa, salvo una parentesi nel Renate, stagione 2023-2024, con appena 2 presenze, totalizzando con la maglia rosso-blu della squadra di Gigi Fresco 88 presenze, realizzato 3 reti. Munaretti è il 10° giocatore a figurare nella rosa del Forlì, si aggiunge ai portieri Martelli e Vegliai, ai difensori Mandrelli, Rossi e Spinelli, ai centrocampisti Scalparozzi e Derisio, agli attaccanti Farinelli e Macri, l'ex Virtus Verona è il primo centrale di una difesa che in questo mercato estivo ha perso tutti i suoi 4 interpreti, visto che Saporetti si è accasato alla Pistoiese e lì è tornato alla Fiorentina, Palomba all'Entella e Onofri allo Spezia. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
5: che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
7: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
11: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli: Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
12: Guarda che se ti prendo!
13: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
14: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
15: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni, Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
16: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
16: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
16: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
18: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com. Chiuso il giovedì e la domenica.
20: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
21: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
8: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
7: Tutto fatto in casa?
8: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
7: Mangiamo qui o portiamo via?
8: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
7: E allora che stiamo aspettando?
9: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
13: Voglia di un break in ufficio?
14: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
15: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante. piccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 14 e 0 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia: Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
3: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamola.
5: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
4: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
3: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione.

0: presentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me, sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones. Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
1: Da TIMSS gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte però rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro, se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Record.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution. A Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
11: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
12: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
13: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
14: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
13: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
14: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
13: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
14: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
15: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
16: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
17: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
18: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
17: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
18: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
17: E si vede.
9: Scherzo, tu sei sempre così bella.
18: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 100.

0: 7, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
1: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
2: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
3: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
1: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
3: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
1: Villalabor.it.
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
5: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008 su Facebook Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
9: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
12: Fatti stupire da Popi.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
3: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
2: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità. AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
4: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da AquaShop.
3: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
10: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
12: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
13: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70 a Gambettola, 0547 58 113.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
4: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
4: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
1: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
15: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Record.
1: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
2: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
2: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
3: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
4: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
5: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
6: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
5: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
5: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
5: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
7: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
10: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
10: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
6: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 15:01. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
2: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono, le parole dell'ambasciatore.
3: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si teme esplosioni.
2: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre

0: 7.30 e le 18 dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14.30. Tradizionalmente la prima semifinale dello Slam inglese vede i protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
1: Per ora è tutto, più tardi.
2: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
3: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
2: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
4: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
5: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
6: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
7: Da Gardini per arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
8: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
9: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
10: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
9: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
11: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
14: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
13: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
14: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
13: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
14: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
13: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
15: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
13: Villalabor.it.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con

0: Record, hai tanta musica e informazioni senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record, in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà. Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio Record.
1: Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. Oggi vi proponiamo la ricetta della torta salata zucchine e fagiolini. Questi gli ingredienti: 400 g di zucchine, 100 g di fagiolini, 300 g di formaggio spalmabile, 800 g di parmigiano reggiano, 150 g di farina, una bustina di lievito per torte salate, 6 uova, una cipolla bianca, uno spicchio d'aglio, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Vediamo la preparazione. Per preparare la torta salata alle zucchine e fagiolini, grattugiamo le zucchine e le raccogliamo in una ciotola. In una padella antiaderente facciamo insaporire l'olio con l'aglio e la cipolla tritata fine. Quando la cipolla sarà trasparente, uniamo i fagiolini tagliati a tocchetti di 2 cm e li facciamo insaporire per 5 minuti. Lasciamo raffreddare. In una ciotola mescoliamo le uova con le zucchine grattugiate, il parmigiano, la farina e il lievito setacciati. Aggiungiamo anche il formaggio spalmabile e i fagiolini, amalgamiamo aggiustando di sale e pepe. Versiamo il composto ottenuto all'interno di uno stampo circolare da 22 cm di diametro, imburrato e infarinato. Livelliamo e cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti. Sforniamo e facciamo raffreddare completamente la torta salata di zucchine e fagiolini prima di servire. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta: 400 g di zucchine, 100 g di fagiolini, 300 g di formaggio spalmabile, 80 g di parmigiano reggiano, 150 g di farina, una bustina di lievito per torte salate, 6 uova, una cipolla bianca, uno spicchio d'aglio, olio extravergine di oliva, sale e pepe. E siamo al termine del nostro appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
0: Radio Record ha presentato Musica in cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Gentile.

0: tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
4: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
5: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
4: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
5: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
4: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
5: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
6: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
7: Radio Record.

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
4: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
5: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Fruti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
6: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
7: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
6: Tutto fatto in casa?
7: Tutto! Anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
6: Mangiamo qui o portiamo via?
7: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
6: E allora che stiamo aspettando?
8: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
13: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
12: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
13: Ma amore, anch'io!
12: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
12: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
16: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
17: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
18: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
19: L'estate di Radio Record suona così.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
2: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
6: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
7: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
8: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
9: Fatti stupire da Popi.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
11: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Al via stasera i quarti di finale dei mondiali. A 4 anni dalla semifinale del mondiale 2022, Francia e Marocco si ritrovano di fronte con in palio l'accesso alla semifinale contro la vincente di Spagna e Belgio. I nordafricani, ormai realtà consolidata del calcio mondiale, sognano di cancellare la sconfitta di allora e interrompere un tabù che dura da 6 precedenti. Gli uomini di Didier Deschamps, trascinati da Mbappé e forti di un attacco da 14 reti nel torneo, partono favoriti, ma il Marocco sogna un'altra impresa. Fischio d'inizio, ore 22. E la Francia alza la soglia dell'attenzione in vista del match di stasera. Il servizio di intelligence territoriale ha classificato la partita come un rischio particolare per possibili disordini nelle principali città francesi. Rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto a Parigi, mentre sui social arriva anche l'appello alla responsabilità da parte della comunità italo-marocchina. E domani alle 21 è la volta di Spagna-Belgio. Sabato alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra e alle 3 di notte i campioni in carica dell'Argentina scendono in campo contro la Svizzera. Passiamo invece alla nazionale italiana, perché il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia possibili sorprese riguardo la scelta del nome del nuovo direttore tecnico. Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto, ha detto l'ex numero uno del CONI. Non c'è ancora stato il sì definitivo da parte di Paolo Maldini. Ricordando poi il successo mondiale del 9 luglio 2006, Malagò aggiunge: per noi è motivo di orgoglio, stimolo e monito. E a 20 anni esatti da quel rigore calciato per la vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, Fabio Grosso inizia la sua avventura in viola. Era il 9 luglio, come oggi, ed è il giorno scelto per la presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Fiorentina. Gli anni passano, ma il livello toccato allora rimane nella memoria e nelle pagine della storia del calcio. Un ricordo speciale in una data storica, dice Grosso, che poi ringrazia la dirigenza viola e la famiglia Commisso per l'opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura, aggiunge. Grosso ha firmato un contratto con il club dei Commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. La Fiorentina accoglie intanto un altro colpo da consegnare al suo allenatore, perché Attà, francese classe 2003 che arriva dall'Udinese, sosterrà le visite mediche in queste ore ed è già virtualmente un giocatore della Fiorentina. Tennis, due sparring contemporaneamente in campo e tanta intensità. Così Jannik Sinner ha rifinito la preparazione in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. In programma domani pomeriggio come secondo match dalle 14.30 sul campo centrale, indicativamente alle 17.30, anziché aprire il programma come da tradizione perché è sceso in campo martedì. Sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon, un remake della semifinale dello scorso anno. E per ora è tutto, a più tardi.
14: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 15:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri, colpo su colpo, azione e reazione. Stati Uniti ed Iran, in un botta e risposta drammatico, hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Washington e Teheran si contendono lo strategico stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di attacchi di ieri, il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran era finito, ma ha comunque lasciato aperta la porta ad ulteriori colloqui, aggiungendo che qualsiasi attacco si sarebbe concluso rapidamente.
3: Passiamo alla politica. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social del ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
4: Restiamo in Italia con la cronaca. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Nella nota il leader del Popolo della Famiglia confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Ed ha concluso dicendo che dopo 14 ore di perquisizione nella sua casa, i finanzieri hanno portato via solo 2 fogli di carta ed un bancomat.
3: Meteo estremo in Italia. A metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Tra domenica e lunedì è previsto un picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia, a causa di ondate di calore e oceani sempre più caldi.
4: Economia. 100 anni fa, il 9 luglio 1926, nasceva l'Istat, l'Istituto di Statistica. In un comunicato l'ente ha specificato che con un processo di continuo ammodernamento teorico, tecnico e metodologico, l'Istat continua ad accompagnare la vita del paese, documentandone i cambiamenti e fornendo le informazioni statistiche utili per comprendere la realtà demografica, sociale, economica ed ambientale, utilizzando fonti amministrative, big data e anche l'intelligenza artificiale. Per commemorare l'evento, nei prossimi mesi sono previste mostre, seminari ed una conferenza nazionale a Roma.
3: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio si avviano al finale, con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
5: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
6: Ciao Valeria! Fatto grandi spese oggi!
7: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
6: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
7: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
6: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
7: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza gluten.

0: sul Borgo di San Leo.
1: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
0: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
1: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
0: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
2: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
0: Villalabor.it.
3: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
4: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
3: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
4: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno!
3: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia!
5: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
6: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
8: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
9: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
2: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque, senza dover rinunciare a niente, interni in pelle, per farti sentire come a casa, tettuccio apribile, con cui goderti il panorama, retrocamera, per parcheggiare senza stress, Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi, e tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
2: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
3: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
6: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
5: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
6: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
5: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
6: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme!
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
11: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
13: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
15: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina. Imperdibili specialità romagnole, pesce e rane. E poi i mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Moca Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot Tanta e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
16: Guarda che se ti prendo!
17: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco.
0: Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
16: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
17: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: sarà
1: ora esatta. Sono le 16:31 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record. Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Sant'Arcangelo di Romagna, a 30 anni dalla scomparsa, il sindaco Filippo Sacchetti omaggia Cristina Garattoni, prima cittadina di Sant'Arcangelo dal 1988 al 1995. Nella giornata odierna sarà ricordata nella sala del Consiglio Comunale, a lei intitolata, ma anche nel corso della prossima seduta consigliare, in programma a fine mese. Un bambino di una scuola elementare di Roma è venuto in gita scolastica nella città clementina, che in un tema scrisse: Sant'Arcangelo è una cittadina molto bella, ma anche un po' strana, basti dire che il sindaco è una ragazza che va in bicicletta. Queste parole, nota Sacchetti, ci ribadiscono quanto siamo una comunità da sempre proiettata nel futuro e quanto l'eredità di Cristina sia presente e attuale. Oggi l'Italia ha la sua prima premier, mentre Sant'Arcangelo ha avuto altri 10 anni di guida al femminile e la mobilità lenta e sostenibile. Il vivere la città e il territorio sui pedali sono fra i cardini della nostra azione amministrativa. Cristina era amata per la vicinanza ai cittadini, la sua forte spinta alla partecipazione, al bene comune nel senso più pieno del termine. Non a caso nel corso del suo mandato ha creato terreno fertile e alimentato quei movimenti che poi hanno portato alla nascita della Banca del Tempo, prima in tutta Europa e tuttora attiva, seguendo un ideale autentico di comunità e solidarietà che parte dal basso e vicina ai cittadini. Rimini si è concluso con una soluzione perché il fatto non sussiste il procedimento a carico di un portiere notturno di un albergo riminese di 50 anni, accusato del reato di adescamento di minori. Per l'uomo il pubblico ministero al termine del requisitorio aveva chiesto una condanna a 9 mesi di carcere. I fatti risalgono al marzo 2024, quando il cinquantenne avrebbe scambiato alcune battute ritenute dall'accusa sfondo sessuale con un gruppo di ragazzi di terza media in gita scolastica a Rimini durante una serata danzante organizzata dagli insegnanti nella dell'albergo. A rientro dalla gita, circa 2 settimane dopo l'accaduto, gli studenti avrebbero raccontato l'accaduto ai genitori, che presentarono denuncia nei confronti del portiere, dando così il via alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Rimini è stato condannato in abbreviato a 3 anni e 6 mesi di reclusione il 53enne marocchino accusato di aver aggredito e ferito il 15 luglio di un anno fa con un coccio di bottiglia un 48enne pugliese fuori dalla stazione ferroviaria. Così ha deciso la GUB Raffaella Ceccarelli, che ha derubricato il reato da tentato omicidio a lesioni aggravate. L'uomo, difeso dall'avvocata Ninfa Renzini, si trova tuttora ai casetti. La sera dell'aggressione, intorno alle 20:30, scoppia una lite per futili motivi tra alcune persone presenti in piazzale Cesare Battisti davanti ai giardini vicino alla stazione, tra loro il 53enne e il 48enne pugliese, che si conoscevano. Quando gli agenti della Polizia di Stato arrivarono sul posto, trovarono la vittima seduta su un muretto con una maglietta premuta alla gola per tamponare il sangue che usciva da una profonda ferita sul lato sinistro del collo all'altezza della giugulare.
2: Lo sport.
3: Forlì, come l'assassino della canzone Il pescatore di Fabrizio De André, anche il Forlì ha poco tempo e troppa fame. Fame, nel suo caso, di giocatori, visto che meno di una settimana va allestita la rosa da affidare a Nicola Campedelli, che avrà come vice Gianluigi Bamonte, per l'inizio della preparazione fissata per martedì al centro sportivo di Santa Maria Nuova. Per iniziare a saziare il proprio appetito, ieri è arrivato il primo boccone, è il difensore centrale Luca Munaretti, 24enne veneto di Soave, che ha firmato un contratto annuale. Cresciuto nel vivaio del Chievo Verona, transitato dalla Cremonese, debuttato fra i professionisti nel 2021-2022 con la Virtus Verona. In questo club ha giocato praticamente fino a un paio di mesi fa, salvo una parentesi nel Renate, stagione 2023-2024 con appena 2 presenze, totalizzando con la maglia rosso-blu della squadra di Gigi Fresco 88 presenze e realizzato 3 reti. Munaretti è il 10° giocatore a figurare nella rosa del Forlì, si aggiunge ai portieri Martelli e Vegliai, ai difensori Mandrelli, Rossi e Spinelli, ai centrocampisti Scalparozzi e Derisio, agli attaccanti Farinelli e Macri. L'ex Virtus Verona è il primo centrale di una difesa che in questo mercato estivo ha perso tutti i suoi 4 interpreti, visto che Saporetti si è accasato alla Pistoiese e lì è tornato alla Fiorentina, Palomba all'Entella e Onofri allo Spezia. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Radio Record.
0: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
7: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
9: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
14: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
15: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: Right now, I know one day we'll come. Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietra Cuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Gentile.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
9: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour, con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
10: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 17 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alla politica, il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social dal ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
2: Passiamo agli esteri. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che gli Stati Uniti continuano a fornire armi, inclusi i missili Patriot, all'Ucraina, ma che, a differenza degli europei, contribuiscono ad una risoluzione pacifica del conflitto. Per quanto riguarda Patriot, ha precisato che è evidente che le forniture USA di armi e tecnologie militari all'Ucraina sono in pieno svolgimento, ma che il presidente Vladimir Putin ne è perfettamente al corrente.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta. Il 50enne che ha torturato per giorni e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024. Il delitto è avvenuto nella loro casa di Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo aveva subito tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Nell'abitazione, al momento del femminicidio, c'erano anche i 2 figli della coppia di 8 e 10 anni, che però non hanno assistito alla scena.
2: Un uomo è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe andato a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione col cognato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.
3: Economia, cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle 2 settimane centrali. Chi ha una rateizzazione in corso però non ha diritto a nessuna tregua. Le scadenze restano fisse anche sotto l'ombrellone.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I mondiali si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre

0: pesci e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
1: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
3: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
1: Villalabor.it.
4: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
5: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547-665959.
3: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
12: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
7: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
8: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
9: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
8: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
9: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
8: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
9: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
12: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi baffi.
11: Tutto fatto in casa?
12: Tutto! Anche i dolci e c'è pure il menù vegetariano.
11: Mangiamo qui o portiamo via?
12: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
11: E allora che stiamo aspettando?
13: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
14: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
17: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord
1: Avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
18: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
4: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina. Imperdibili specialità romagnole, pesce e rane. E poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
14: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
13: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
14: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
13: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
16: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
16: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
17: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: L'estate di Radio Record suona così.

0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lagomaggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
9: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
10: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
11: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 18:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
2: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Ilva, lo rendono noto fonti sindacali. FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL, UGLM, USB e Feder Manager sono stati convocati alle 11 nella Sala Verde. La comunicazione arriva all'indomani del pressing sul governo dei sindacati, che avevano minacciato di autoconvocarsi qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio.
3: L'arresto di Mario Adinolfi ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia in una nota si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma assicura di non essersi mai arricchito sulla pelle degli altri. Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia, i poveri finanzieri sono andati via con 2 fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da Monaco senza vizi, si legge nella nota.
2: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, a Roma, hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 cellulari e 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante. Convocato ed interrogato ieri, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso al PM dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. Al momento non è prevista una nuova audizione di Ranucci come testimone.
3: Volkswagen vara una maxi ristrutturazione. Il gruppo tedesco valuta fino a 100.000 esuberi e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania per affrontare la crisi del settore automobilistico. Sul tavolo del consiglio di sorveglianza un piano di drastica riduzione dei costi con

0: una zona relax.
1: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
0: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
1: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
0: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
4: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
3: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
4: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
3: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
4: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Moto Revolution, tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato, trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution, a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
15: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: mai più. Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
2: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
3: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
4: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
3: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
7: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
9: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
7: Villalabor.it.
10: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
11: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
10: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
11: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
10: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
12: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
10: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
13: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
9: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
9: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
9: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per domani, venerdì 10 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata, formazione di addensamenti comuniformi ad evoluzione diurna, ad iniziare dai rilievi del settore occidentale, che potranno dar luogo a rovesci sparsi e che nel corso della giornata tenderanno ad interessare l'intero arco appenninico. Localmente le precipitazioni potranno interessare anche le aree pianeggianti, fenomeni in esaurimento in serata, temperature minime comprese tra 19 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento con valori compresi tra i 30 e 31 gradi delle aree costiere e i 35 e 37 gradi delle pianure interne, venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali con rinforzi sul mare, rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare poco mosso al mattino, mosso successivamente. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
16: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Radio Record on the road. Il drive time con la musica più bella.

0: concerto.
1: On the road.
0: Il Drive Time.
1: Radio Record.
0: Con la musica più bella.
1: Drive Time. Radio Record. On the road.

0: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
1: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392-302-7003.
2: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
6: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
7: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
9: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
10: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
11: Senti che profumo, siamo arrivati in Grecia?
12: Quasi, siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
11: Tutto fatto in casa?
12: Tutto, anche i dolci, e c'è pure il menù vegetariano.
11: Mangiamo qui o portiamo via?
12: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
11: E allora che stiamo aspettando?
13: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Seguici sui social.
14: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
15: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
14: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
16: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
3: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia-Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
1: E qui?
2: Alle terme!
1: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da AquaShop!
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
7: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
9: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
2: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Voglia di un break in ufficio?
13: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone. Con Radio
16: Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.
0: Radio Record Sport.
17: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I mondiali 2026 entrano nella fase calda. Stasera iniziano i quarti di finale a inaugurarli alle 22 Francia-Marocco. Si tratta della rivincita della semifinale dell'ultima edizione in Qatar, con i francesi che vinsero 2-0 grazie al gol di Theo Hernandez e Colomoni. Adesso vale un posto tra le prime quattro contro una tra Spagna e Belgio. E allarme sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. Non arrivano intanto buone notizie per Christian Pulisic dopo il mondiale. Lo statunitense dovrà osservare uno stop di circa 6 settimane in seguito all'infortunio riportato nella sfida degli ottavi del mondiale contro il Belgio. Gli esami hanno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il programma di recupero prevede 3 settimane di riposo e altre 3 dedicate alla riatletizzazione, con il Milan che punta a riaverlo per l'inizio del campionato. Calciomercato, l'Inter ha trovato il sostituto di Dumfries e il club nerazzurro ha chiuso per l'arrivo di Anan Kalaili dall'Union Saint-Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus per l'esterno destro israeliano. Decisivo il rilancio nerazzurro dopo le prime 2 offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. E siamo al ciclismo. Ancora una volta Tadej Pogacar, il campione del mondo, marchia a fuoco il Tour de France con l'ennesima azione da fuori classe. Nella 6ª tappa della Grand Boucle prende il volo sul Tourmalet, fuga solitaria di 43 km per lo sloveno, che trionfa Gavarnie-Gedre e si prende la maglia gialla. Jonas Vingegaard è secondo a oltre 2 minuti. Tennis, la prima volta in finale a Wimbledon di Carolina Muchova. La ceca batte Coco Gauff nello spettacolare super tie-break del terzo set nella prima partita di giornata sul centrale. 6-2-1-6-7-6, parziali in 2 ore e 38 minuti di gioco. Sotto il sole cocente di Londra, ora in campo l'altra ceca, Linda Noskova, e l'ucraina Marta Kostyuk, per il secondo posto nel match che domani assegna il titolo al femminile. Chiunque lo vinca sarà una prima volta sull'erba più famosa del mondo. Domani le semifinali maschili, a sorpresa quella più attesa che vede opposti Jannik Sinner e Novak Djokovic, verrà giocata dopo Ferit Zverev, con l'idolo di casa che cerca un'altra impresa dopo aver superato Cobolli nei quarti. Chiudiamo con la MotoGP. Al Sachsenring è stato il giorno della conferenza piloti. Il leader del mondiale, Jorge Martin, ha commentato il suo passaggio in Yamaha. La scelta migliore per me. Anche Di Giannantonio, dal 2027 in KTM, ha parlato del suo futuro. Il momento giusto per una nuova sfida in un Team Factory. Marc Marquez dice: sono tornato in gioco per il titolo. Marco Bezzecchi invece arriva al Sachsenring non in perfette condizioni. I postumi della terribile scivolata di Assen si fanno ancora sentire, nonostante la ghiaia olandese non gli abbia provocato fratture. Solo contusioni che però hanno complicato l'avvicinamento al weekend tedesco dell'ex leader del mondiale. Ancora non sto benissimo, ha spiegato a Sky il pilota Aprilia. Il mio approccio a questo GP sarà diverso. Proverò a vedere giorno dopo giorno. Sarebbe bello fare un bel risultato prima delle vacanze, ma mi aspetto di tribolare. Domani si parte, prove libere dalle 10.45, poi le prequalifiche alle 15. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
18: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
19: Radio Record.
20: On the road.
19: Il drive time.
20: Con la musica più bella.

0: Ora esatta. Sono le 18 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
3: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
4: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
3: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
4: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000, punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
3: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
8: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
7: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
8: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
7: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
8: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
7: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
9: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
7: Villalabor.it.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt.

0: come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale. Anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
1: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
2: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
3: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
2: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
9: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
10: Radio Record, che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
4: Gentili.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
3: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Ristorante Le Vele. Tutti i giorni scegliamo il pesce fresco direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria per avere sempre ingredienti freschissimi.
5: Per noi la cucina è un mare da esplorare. I piatti sono le vele, gonfie di passione che ci aiutano a percorrerlo. E il timone è famiglia, cordialità e accoglienza.
4: Matteo, Samuele, Mario Magnani in cucina e Rosanna in sala vi aspettano per un'avventura culinaria. Info 0541 34 58 08. Ristorantelevelebellaria.com.
6: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
7: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
8: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
9: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
8: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
9: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
8: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
10: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
11: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
12: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
14: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per domani, venerdì 10 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata, formazione di addensamenti comuniformi ad evoluzione diurna, ad iniziare dai rilievi del settore occidentale, che potranno dar luogo a rovesci sparsi e che nel corso della giornata tenderanno ad interessare l'intero arco appenninico. Localmente le precipitazioni potranno interessare anche le aree pianeggianti, fenomeni in esaurimento in serata, temperature minime comprese tra 19 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento con valori compresi tra i 30 e 31 gradi delle aree costiere e i 35-37 gradi delle pianure interne, venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali con rinforzi sul mare, rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare poco mosso al mattino, mosso successivamente. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
17: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
18: Radio Record.
19: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 19:30. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Sant'Arcangelo di Romagna, a 30 anni dalla scomparsa, il sindaco Filippo Sacchetti omaggia Cristina Garattoni, prima cittadina di Sant'Arcangelo dal 1988 al 1995. Nella giornata odierna sarà ricordata nella sala del Consiglio Comunale, a lei intitolata, ma anche nel corso della prossima seduta consigliare, in programma a fine mese. Un bambino di una scuola elementare di Roma è venuto in gita scolastica nella città clementina, che in un tema scrisse: Sant'Arcangelo è una cittadina molto bella, ma anche un po' strana, basti dire che il sindaco è una ragazza che va in bicicletta. Queste parole, nota Sacchetti, ci ribadiscono quanto siamo una comunità da sempre proiettata nel futuro e quanto l'eredità di Cristina sia presente e attuale. Oggi l'Italia ha la sua prima premier, mentre Sant'Arcangelo ha avuto altri 10 anni di guida al femminile e la mobilità lenta e sostenibile. Il vivere la città e il territorio sui pedali sono fra i cardini della nostra azione amministrativa. Cristina era amata per la vicinanza ai cittadini, la sua forte spinta alla partecipazione, al bene comune nel senso più pieno del termine. Non a caso nel corso del suo mandato ha creato terreno fertile e alimentato quei movimenti che poi hanno portato alla nascita della Banca del Tempo, prima in tutta Europa e tuttora attiva, seguendo un ideale autentico di comunità e solidarietà che parte dal basso e vicina ai cittadini. Rimini. Ci sono anche 2 riminesi fra i 30 indagati residenti in 17 città italiane, coinvolti nella maxi operazione coordinata dalla Procura di Catania e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'inchiesta ha portato anche all'arresto di 7 persone accusate di detenere un'ingente quantità di foto e video che documentano abusi sessuali su minori. Secondo quanto emerso dalle indagini, i 2 riminesi avrebbero scambiato attraverso gruppi Telegram file a contenuto pedopornografico. Nei loro confronti la polizia postale ha eseguito una perquisizione che in un caso ha dato esito positivo con il ritrovamento del materiale all'interno di un telefono cellulare. Le perquisizioni personali e informatiche hanno interessato anche le province di Milano, Lodi, Brescia, Bari, Bolzano, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Nuoro, Pescara, Potenza, Torino, Venezia e Verona. Rimini. Si è concluso con una soluzione, perché il fatto non sussiste, il procedimento a carico di un portiere notturno di un albergo riminese di 50 anni, accusato del reato di adescamento di minori. Per l'uomo il pubblico ministero al termine della requisitoria aveva chiesto una condanna a 9 mesi di carcere. I fatti risalgono al marzo 2024, quando il cinquantenne avrebbe scambiato alcune battute ritenute dall'accusa sfondo sessuale con un gruppo di ragazzi di terza media in gita scolastica a Rimini durante una serata danzante organizzata dagli insegnanti nella hall dell'albergo. A rientro dalla gita, circa 2 settimane dopo l'accaduto, gli studenti avrebbero raccontato l'accaduto ai genitori, che presentarono denuncia nei confronti del portiere, dando così il via alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione, buon ascolto.
0: Radio Record.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Moto Revolution. Tutta l'assistenza esperta e multimarca per la tua moto, scooter e minicar. Vendita nuovo e usato. Trasformazioni e preparazione scooter da competizione. Moto Revolution a Sant'Arcangelo, nell'ampia sede di via Ugo Bassi 40. Infoline 0541 621 906.
3: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
8: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
3: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
8: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
3: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
8: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
3: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
9: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
10: Da Gardini per arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
11: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
3: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però...
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
1: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
6: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
7: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
6: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
7: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
6: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
7: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
10: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
8: Villalabor.it.
11: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki.
10: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
17: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
18: L'eleganza è femmina. Scopri da Olga Boutique il tuo lato più glamour con le migliori collezioni di moda, intimo e accessori. Olga Boutique, a Savignano sul Rubicone, in via Cesare Battisti.
19: Da Olga, bellissimi costumi da indossare per un'estate più solare.
0: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
19: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
20: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
21: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Ora esatta. Sono le 19:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca. Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Sempre a Milano la procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della BRT in zona Bovisa. L'inchiesta sarà coordinata dal procuratore Marcello Viola e dal PM della DDA Paolo Storari. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa, e ad un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro, invece, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il procedimento vedeva imputate 8 persone, al centro l'accusa di diffamazione aggravata da odio razziale. Andiamo all'estero. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli Stati Uniti armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace, a differenza degli europei. Il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la 4ª volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la 3ª volta si sfideranno in semifinale. Sembrava scontato che fossero loro due ad aprire il programma di domani e invece Sinner-Djokovic sarà la 2ª semifinale dopo Zverev-Ferri, che invece sarà la 1ª semifinale a partire dalle ore 14:30. L'attuale numero 1 e l'ex numero 1 invece si sfideranno non prima delle 17:30. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene, siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
9: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
8: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
9: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
8: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
10: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
12: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
10: Villalabor.it.
13: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
12: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu, oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
14: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano. 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
17: Radio Record è

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
2: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
7: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
8: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
5: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
8: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
5: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
8: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
5: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
9: Dal 9 al 19 luglio torna la grande festa democratica dell'Unità di Cesena. Vi aspettiamo tutte le sere al parco giochi Frutti Papalina a Sant'Egidio. Dalle 19 si accendono i motori della cucina, imperdibili specialità romagnole, pesce e rane, e poi mercatini, tombola e mostre. Ogni sera l'ingresso è a offerta libera con grandissimi spettacoli. Mocha Club, Lennon Kelly, Luca Bergamini, Margot 80 e tantissimi altri. Dal 9 al 19 luglio la festa è a Sant'Egidio. Programma completo su pdcesena.it.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
13: E qui?
12: Alle terme!
13: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
12: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
14: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto. preferito, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per domani, venerdì 10 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata, formazione di addensamenti comuniformi ad evoluzione diurna, ad iniziare dai rilievi del settore occidentale, che potranno dar luogo a rovesci sparsi e che nel corso della giornata tenderanno ad interessare l'intero arco appenninico. Localmente le precipitazioni potranno interessare anche le aree pianeggianti, fenomeni in esaurimento in serata, temperature minime comprese tra 19 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento con valori compresi tra i 30 e 31 gradi delle aree costiere e i 35-37 gradi delle pianure interne, venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali con rinforzi sul mare, rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare poco mosso al mattino, mosso successivamente. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
12: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record.
12: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 20 e 29 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Sant'Arcangelo di Romagna, a 30 anni dalla scomparsa, il sindaco Filippo Sacchetti omaggia Cristina Garattoni, prima cittadina di Sant'Arcangelo dal 1988 al 1995. Nella giornata odierna sarà ricordata nella sala del Consiglio Comunale, a lei intitolata, ma anche nel corso della prossima seduta consigliare, in programma a fine mese. Un bambino di una scuola elementare di Roma è venuto in gita scolastica nella città clementina, che in un tema scrisse: Sant'Arcangelo è una cittadina molto bella, ma anche un po' strana, basti dire che il sindaco è una ragazza che va in bicicletta. Queste parole, nota Sacchetti, ci ribadiscono quanto siamo una comunità da sempre proiettata nel futuro e quanto l'eredità di Cristina sia presente e attuale. Oggi l'Italia ha la sua prima premier, mentre Sant'Arcangelo ha avuto altri 10 anni di guida al femminile e la mobilità lenta e sostenibile. Il vivere la città e il territorio sui pedali sono fra i cardini della nostra azione amministrativa. Cristina era amata per la vicinanza ai cittadini, la sua forte spinta alla partecipazione, al bene comune nel senso più pieno del termine. Non a caso nel corso del suo mandato ha creato terreno fertile e alimentato quei movimenti che poi hanno portato alla nascita della Banca del Tempo, prima in tutta Europa e tuttora attiva, seguendo un ideale autentico di comunità e solidarietà che parte dal basso e vicina ai cittadini. Rimini. Ci sono anche 2 riminesi fra i 30 indagati residenti in 17 città italiane, coinvolti nella maxi operazione coordinata dalla Procura di Catania e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'inchiesta ha portato anche all'arresto di 7 persone accusate di detenere un'ingente quantità di foto e video che documentano abusi sessuali su minori. Secondo quanto emerso dalle indagini, i 2 riminesi avrebbero scambiato attraverso gruppi Telegram file a contenuto pedopornografico. Nei loro confronti la polizia postale ha eseguito una perquisizione che in un caso ha dato esito positivo con il ritrovamento del materiale all'interno di un telefono cellulare. Le perquisizioni personali e informatiche hanno interessato anche le province di Milano, Lodi, Brescia, Bari, Bolzano, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Nuoro, Pescara, Potenza, Torino, Venezia e Verona. Rimini. Si è concluso con una soluzione, perché il fatto non sussiste, il procedimento a carico di un portiere notturno di un albergo riminese di 50 anni, accusato del reato di adescamento di minori. Per l'uomo il pubblico ministero al termine del requisitorio aveva chiesto una condanna a 9 mesi di carcere. I fatti risalgono al marzo 2024, quando il 50enne avrebbe scambiato alcune battute ritenute dall'accusa sfondo sessuale con un gruppo di ragazzi di terza media in gita scolastica a Rimini durante una serata danzante organizzata dagli insegnanti nella hall dell'albergo. A rientro dalla gita, circa 2 settimane dopo l'accaduto, gli studenti avrebbero raccontato l'accaduto ai genitori, che presentarono denuncia nei confronti del portiere, dando così il via alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Radio Record.
1: Senti che profumo! Siamo arrivati in Grecia?
2: Quasi! Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
1: Tutto fatto in casa?
2: Tutto! Anche i dolci! E c'è pure il menù vegetariano.
1: Mangiamo qui o portiamo via?
2: Come vuoi, saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
1: E allora che stiamo aspettando?
3: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
14: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
15: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
16: Voglia di un break in ufficio?
17: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
18: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
19: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
20: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
3: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
2: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
3: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
2: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
3: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
2: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
4: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
2: Villalabor.it.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
4: Vieni a scoprirla sul nostro sito Square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
6: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
7: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
6: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
7: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
6: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
7: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
8: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
9: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
4: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Monte il Gallo 53, Longiano, 05 347-66-5959.
4: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 21:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per il maxirogo che ieri sera ha bruciato 8.000 metri quadrati di un deposito di BRT in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale per accertare o eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Il rogo sarebbe partito da un pacco caricato a Torino. Ancora cronaca, cosa hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. È quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata Metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Questa mattina intorno alle ore 8 una persona è morta e un'altra è rimasta ferita all'interno dell'ex Sabino Esplodenti di Casal Bordino in provincia di Chieti. Non è la prima volta che lo stabilimento specializzato in smaltimento di ordigni e munizioni finisce al centro di episodi di cronaca. Dal 2020 a oggi si sono verificati 3 incidenti gravissimi, nei quali hanno perso la vita un totale di 7 operai. Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato nella parte occidentale della Repubblica Ceca. Lo ha riferito il Centro Ricerche Tedesco per le Geoscienze. Secondo i dati pubblicati sul sito web, il sisma è avvenuto alle 18 italiane, con un ipocentro che si trova a una profondità di 10 km, avvertito anche a Pilsen, situata a ovest dell'epicentro, e a Praga. Il tennis. È la 21enne Linda Noskova a completare la giornata di gloria della Repubblica Ceca e a regalare alla propria nazione un derby in finale a Wimbledon. Noskova infatti centra la prima finale slam della carriera, superando 6-4-6-4 Marta Kostiuk al termine di una prestazione senza grandi sbavature. Noskova sfiderà in finale Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua!
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno! Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop!
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
12: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
13: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D,
6: auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
16: Si spegne la giornata, si accende la serata, romantica. Fino a mezzanotte, tre ore di musica da ascoltare, mano nella mano. Adesso Radio Record diventa romantica.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Da Gardini per arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
3: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
5: e qui
4: alle terme.
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio.
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
7: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
8: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
7: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
9: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
10: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
11: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
10: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
11: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
10: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
11: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
10: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
12: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
10: Villalabor.it.
13: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
14: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
13: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
14: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno!
13: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia!
15: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
13: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
16: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola. 0547 58 113.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per domani, venerdì 10 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata formazione di addensamenti comuniformi ad evoluzione diurna, ad iniziare dai rilievi del settore occidentale che potranno dar luogo a rovesci sparsi e che nel corso della giornata tenderanno ad interessare l'intero arco appenninico. Localmente le precipitazioni potranno interessare anche le aree pianeggianti, fenomeni in esaurimento in serata, temperature minime comprese tra 19 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento con valori compresi tra i 30 e 31 gradi delle aree costiere e i 35 e 37 gradi delle pianure interne, venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali con rinforzi sul mare, rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare poco mosso al mattino, mosso successivamente. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
17: L'amore raccontato in musica è romantica.

0: Radio Record. Cerchi un'esperienza culinaria autentica e di qualità? Scopri il ristorante Le Vele a Bellaria. Lo chef Mario Magnani, i figli Matteo e Samuele, insieme alla moglie Rosanna, ti accoglieranno in un ambiente familiare, dove potrai assaporare il pesce fresco proveniente direttamente dai pescherecci del porto di Bellaria.
1: I migliori piatti della tradizione marinara elaborati dalle sapienti mani dello chef, abbinati a ottimi vini e l'atmosfera intima e raffinata, renderanno la tua esperienza semplicemente incantevole. Prenota il tuo tavolo su www.levelebellaria.com o al 392 302 7003.
2: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
4: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki.
4: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
13: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
12: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
13: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
12: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
13: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
14: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
7: La sera del giovedì Radio Record diventa romantica. Romantica. Fino a mezzanotte i successi che hanno fatto da colonna sonora a tante storie d'amore. Romantica. Solo su Radio Record.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
6: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina e lettino tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
4: Villalabor.it.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile con cui goderti il panorama. Retrocamera per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
9: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
10: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
9: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
11: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
6: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
6: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni.
0: Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 21 e 59 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura. Aumenta il bilancio delle vittime a Gaza. Secondo il Ministero della Salute, almeno 73.118 palestinesi sono stati uccisi e 173.615 feriti dall'inizio della guerra con Israele nell'ottobre del 2023. Lo riporta il sito di Al Jazeera. Da quando è stato stipulato il cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti lo scorso ottobre, 1.092 palestinesi sono stati uccisi e 3.507 feriti dalle forze israeliane nell'enclave assediata. L'ayatollah Ali Khamenei, defunto leader supremo dell'Iran, ucciso il 28 febbraio da Israele e Stati Uniti, è stato sepolto oggi nel santuario dell'imam Reza a Mashhad, sua città natale, al termine di una settimana di cerimonie funebri che hanno visto la partecipazione di autorità iraniane, delegazioni straniere e migliaia di fedeli. A richiamare l'attenzione è stata soprattutto l'assenza del nuovo leader supremo, il figlio di Ali, Mojtaba Khamenei, che non ha preso parte neanche alla cerimonia di sepoltura. Ora in Italia, un furgone con a bordo 5 ragazze perde il controllo e si schianta contro il guardrail, sfondandolo e finendo in un terrapieno fuori strada. 3 giovani restano ferite e vengono ricoverati in ospedale. L'incidente è avvenuto nella serata di oggi, attorno alle 20, in contrada Scorsello ad Eboli, in provincia di Salerno. Non è chiaro come la conducente abbia perso il controllo della vettura. La procura di Francoforte non aprirà un'indagine sulla presunta manipolazione del mercato denunciata dal Consiglio Generale dei Lavoratori di Commerzbank nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto lanciata da Unicredit. Lo ha confermato il presidente del Consiglio di fabbrica del gruppo. La stessa procura ha spiegato che, al termine della verifica preliminare, è stata respinta l'apertura di un'indagine poiché non sono emersi sufficienti indizi concreti della commissione di un reato. Mondiali dalle 22 Francia-Marocco, primo quarto di finale dell'edizione 2026. I Blé confermano Koné in mediana e scelgono di far partire Doué dal primo minuto al posto di Barcola come esterno sinistro nel tridente alle spalle di Mbappé. Il Marocco deve rinunciare al proprio bomber Saibari, infortunato, a guidare l'attacco sarà il 2005 tal B. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta al momento giusto. Ti aspettiamo!
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
6: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
8: e qui
7: alle terme.
8: Aspetta, ma tutti i posti diversi nello stesso viaggio.
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
10: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
9: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
10: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
9: E si vede.
11: Scherzo, tu sei sempre così bella.
12: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
13: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
14: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
16: Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, a Poggio Berni. Info 0541. 61 68 81 80.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
12: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
12: Sai che novità?
13: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
12: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
12: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
11: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
14: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
15: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
16: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
15: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
16: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
15: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
16: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
15: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano.
7: A Ferragosto Villa Labor vi invita al pranzo in villa con ingresso in piscina, lettino, tutto compreso, dal pomeriggio musica dal vivo, spaghettata dalle 19 e bagno fino a notte.
15: Villalabor.it.
17: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria. Via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
7: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
18: The future starts right now. I know one day we'll come.
1: Per ascoltare Radio Record con il DAV, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
7: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia-Romagna. Vediamo le previsioni per domani, venerdì 10 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata, formazione di addensamenti comuniformi ad evoluzione diurna, ad iniziare dai rilievi del settore occidentale, che potranno dar luogo a rovesci sparsi e che nel corso della giornata tenderanno ad interessare l'intero arco appenninico. Localmente le precipitazioni potranno interessare anche le aree pianeggianti, fenomeni in esaurimento in serata, temperature minime comprese tra 19 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento con valori compresi tra i 30 e 31 gradi delle aree costiere e i 35-37 gradi delle pianure interne, venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali con rinforzi sul mare, rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare poco mosso al mattino, mosso successivamente. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
9: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. meteorviaggi.it

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5-7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano, ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
3: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
1: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
7: Da Gardini per arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
8: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
10: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
9: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
10: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
9: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
1: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
9: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
12: Senti che profumo. Siamo arrivati in Grecia?
13: Quasi. Siamo da Zibraku Greek Food, il meglio della cucina greca. Pita gyros, moussaka, antipasti con salse e carne da leccarsi i baffi.
12: Tutto fatto in casa?
13: Tutto. Anche i dolci. E c'è pure il menù vegetariano.
12: Mangiamo qui o portiamo via?
13: Come vuoi. Saletta interna, all'aperto o anche da sporto.
12: E allora che stiamo aspettando?
14: Zibraku Greek Food, in via Virgilio 76, a Bellaria Igea Marina. Aperti tutti i giorni, pranzo e cena. Segui sui social.
1: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
2: Il mare, la frutta fresca, l'insalatone. D'estate mi rigenero.
3: Orto Bellaria, un nuovo negozio di frutta e verdura con tutte le prelibatezze di stagione. E poi il pane, i salumi e il vino anche sfuso, all'insegna della freschezza e convenienza. A Bellaria, in via Ravenna 187, a due passi dal centro e con comodo parcheggio.
2: Orto Bellaria, la bottega come una volta.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
12: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
13: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
12: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
13: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
12: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
13: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
16: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
14: Fatti stupire da Popi.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 22 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Diverse esplosioni sono state udite nell'area meridionale dell'Iran, compresa Buzhehr, dove si trova uno dei principali impianti nucleari del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr. Non sono note informazioni ufficiali su eventuali danni o vittime. Un funzionario statunitense, citato dalla CNN, ha dichiarato che attualmente l'esercito statunitense non sta conducendo attacchi contro l'Iran. Ora in Italia stava facendo un bagno in mare nel litorale pontino, fra i territori di Terracina e Fondi, quando ha iniziato ad annaspare. È quanto avvenuto a un bambino di 6 anni che si era tuffato in acqua dopo essere arrivato nella spiaggia antistante al campeggio insieme ai nonni. La coppia di anziani lo ha perso di vista per pochi secondi quando ha rischiato di annegare. Un passante è riuscito ad intervenire e a portarlo velocemente fuori dall'acqua, salvandogli la vita. Sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato a 6 e 7 anni di reclusione i due fratelli di 21 e 22 anni accusati di aver rapinato e ferito con un coltello un turista americano a bordo di un treno a San Giuliano Milanese, nella città metropolitana di Milano, il 15 luglio dello scorso anno. Insieme a un terzo soggetto, che non è stato identificato, lo avevano ferito alla gola e alla spalla e gli avevano portato via una collana d'oro con un crocifisso. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Chiudiamo con lo sport. Tour de France. Tadej Pogačar disegna un altro capolavoro memorabile, staccando tutti i rivali sul mitico Tourmalet a 42,7 km dal traguardo e trioffando per dispersione a Gavarnie-Gèdre. Lo sloveno strappa anche la maglia gialla a Tours-en-Train, alla deriva in salita e caduto in discesa. Jonas Vingegaard, primo degli umani, secondo a oltre 2 minuti. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
15: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
17: La sera del giovedì, Radio Record diventa romantica. Romantica. Fino a mezzanotte, i successi che hanno fatto da colonna sonora a tante storie.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
3: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
6: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
5: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
8: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per Arredare a Gatteo, via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
10: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto Eye Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
3: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
3: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
3: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo regionale dell'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per domani, venerdì 10 luglio. Avremo iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata formazione di addensamenti comuniformi ed evoluzione diurna, ad iniziare dai rilievi del settore occidentale che potranno dar luogo a rovesci sparsi e che nel corso della giornata tenderanno ad interessare l'intero arco appenninico. Localmente le precipitazioni potranno interessare anche le aree pianeggianti, fenomeni in esaurimento in serata, temperature minime comprese tra 19 e 25 gradi, massime quasi stazionarie o in lieve aumento con valori compresi tra i 30 e 31 gradi delle aree costiere e i 35-37 gradi delle pianure interne, venti deboli in prevalenza dai quadranti orientali con rinforzi sul mare, rinforzi e raffiche anche nelle aree temporalesche. Mare poco mosso al mattino, mosso successivamente. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
7: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it. Su Radio Record, romantica, romantica, solo per voi due.

0: Radio Record.
1: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: E se ti dicessimo che puoi andare ovunque senza dover rinunciare a niente? Interni in pelle, per farti sentire come a casa. Tettuccio apribile, con cui goderti il panorama. Retrocamera, per parcheggiare senza stress. Apple CarPlay e Android Auto, per restare connesso mentre guidi. E tutto lo spazio di cui hai bisogno. Con la gamma di auto SVM 5 e 7 posti, tutto questo è di serie. A partire da 19.990 euro chiavi in mano. Ognuna con un prezzo trasparente e 5 anni di garanzia e assistenza stradale, anche con cambio automatico. Straordinario, vero?
6: Vieni a scoprirla sul nostro sito square42.eu oppure vieni a trovarci in via Ausa 42 sulla superstrada di San Marino. Siamo i consulenti per la tua mobilità.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
12: Fatti stupire da Popi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
0: Una radio.
15: Due cuori.
0: Due cuori.
15: Tre ore.
0: Tre ore.
15: Romantica.
0: Su Radio Record suonano i successi love di tutte le epoche.
15: Radio Record.
0: Romantica.
15: Romantica.
0: Solo per voi due.

0: Radio Record.
1: Oggi acquistare o noleggiare un'auto o un furgone usati è facile e sicuro. D&D, auto e furgoni selezionati, controllati, tagliandati e pronti a partire. D&D, competenza, serietà e affidabilità nella vendita, noleggio e consegna a domicilio di vetture e veicoli commerciali. E se noleggi spesso, il prossimo potrebbe essere in omaggio. Vai su dndcar.it e scopri tutte le offerte. D&D, noleggio e vendita auto e furgoni. Savignano sul Rubicone, via Emilia Ovest 9. D&D, l'auto giusta, al momento giusto. Ti aspettiamo!
2: Da Gardini per arredare a Gatteo ci sono i saldi estivi. Tantissimi prodotti scontati fino al 70% per rinnovo esposizione.
3: Cogli al volo l'occasione dei saldi fino al 70% e assicurati di essere tra i primi a scegliere. I saldi estivi fino al 70% li trovi da Gardini per arredare a Gatteo, via Savignano 54. www.gardiniperarredare.it.
4: Mo sorbole, mo socme, mo ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. È mezzanotte e zero minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Tornano a spirare venti di guerra nel Golfo. La due giorni di raid incrociati fra Stati Uniti e Iran, mentre erano ancora in corso i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ha fatto di nuovo salire alle stelle la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è ormai quasi fermo con le navi che passano col contagocce. E la situazione non sembra destinata a migliorare, con le forze americane intenzionate a colpire nell'aria fino a quando Teheran non smetterà di attaccare le imbarcazioni in transito. L'Iran però non sembra voler mollare e prende di mira le basi statunitensi nella regione. Ora in Italia con la cronaca, che cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano. E quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano alla fermata metro Duomo. Il 27enne irregolare in Italia è stato arrestato. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Contestato all'algerino il reato di sfregio permanente al volto. Un 68enne di Prato che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero. A Sarnano, associazioni di estrema destra commemorano i repubblichini con simboli fascisti. Il consigliere Alessandro Bruschi di Forza Italia rivendica la presenza come rappresentante del comune tesserato Casa Pound, poi ritratta. Le opposizioni presentano un'interrogazione. Il sindaco dice: mi dissocio, era lì a titolo personale, ma non chiede le dimissioni. Chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner e Novak Djokovic per la quarta volta in 5 anni si affronteranno a Wimbledon e per la terza volta si sfideranno in semifinale, non prima delle 17.30. Saranno i secondi due a scendere in campo dopo Zverev e Frey alle 14.30. E la finale femminile sarà un derby della Repubblica Ceca, visto che si sfideranno Linda Noskova, battuta Marta Kostiuk, e Carolina Mukova, che ha sconfitto al tie-break la statunitense Coco Gauff. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: sei.
1: Radio Record News.
2: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Sant'Arcangelo di Romagna, a 30 anni dalla scomparsa, il sindaco Filippo Sacchetti omaggia Cristina Garattoni, prima cittadina di Sant'Arcangelo dal 1988 al 1995. Nella giornata odierna sarà ricordata nella sala del Consiglio Comunale, a lei intitolata, ma anche nel corso della prossima seduta consigliare, in programma a fine mese. Un bambino di una scuola elementare di Roma è venuto in gita scolastica nella città clementina, che in un tema scrisse: Sant'Arcangelo è una cittadina molto bella, ma anche un po' strana, basti dire che il sindaco è una ragazza che va in bicicletta. Queste parole, nota Sacchetti, ci ribadiscono quanto siamo una comunità da sempre proiettata nel futuro e quanto l'eredità di Cristina sia presente e attuale. Oggi l'Italia ha la sua prima premier, mentre Sant'Arcangelo ha avuto altri 10 anni di guida al femminile e la mobilità lenta e sostenibile. Il vivere la città e il territorio sui pedali sono fra i cardini della nostra azione amministrativa. Cristina era amata per la vicinanza ai cittadini, la sua forte spinta alla partecipazione, al bene comune nel senso più pieno del termine. Non a caso nel corso del suo mandato ha creato terreno fertile e alimentato quei movimenti che poi hanno portato alla nascita della Banca del Tempo, prima in tutta Europa e tuttora attiva, seguendo un ideale autentico di comunità e solidarietà che parte dal basso e vicina ai cittadini. Rimini, in una Rimini blindata per ragioni di sicurezza, il suo incedere sarà in mezzo al suo popolo. Quello con Papa Leone sarà quindi un incontro diretto e informale, nonostante da settimane si susseguano vertici e incontri per garantirne l'incolumità. Il 22 agosto, infatti, dopo la visita del mattino alla Repubblica di San Marino, il pontefice sarà al meeting e prima di parlare alla platea dell'auditorium alle 16, dove sono in allestimento 10.000 posti, percorrerà i padiglioni della fiera per salutare bambini, ragazzi, famiglie e l'esercito dei volontari. C'è dunque attesa e questo sentimento si respirava nella conferenza che si è tenuta ieri all'ambasciata italiana presso la Santa Sede di Roma, un'attesa che durerà 43 giorni. Rimini è stato condannato in abbreviato a 3 anni e 6 mesi di reclusione il 53enne marocchino accusato di aver aggredito e ferito il 15 luglio di un anno fa con un coccio di bottiglia un 48enne pugliese fuori dalla stazione ferroviaria. Così ha deciso la GUP Raffaella Ceccarelli, che ha derubricato il reato da tentato omicidio a lesioni aggravate. L'uomo, difeso dall'avvocata Ninfa Renzini, si trova tuttora ai casetti. La sera dell'aggressione, intorno alle 20.30, scoppiò una lite per futili motivi tra alcune persone presenti in piazzale Cesare Battisti, davanti ai giardini vicino alla stazione. Tra loro il 53enne e il 48enne pugliese, che si conoscevano. Quando gli agenti della Polizia di Stato arrivarono sul posto, trovarono la vittima seduta su un muretto, con una maglietta premuta alla gola per tamponare il sangue che usciva da una profonda ferita sul lato sinistro del collo, all'altezza della giugulare. Rimini, ci sono anche 2 riminesi fra i 30 indagati residenti in 17 città italiane, coinvolti nella maxi operazione coordinata dalla Procura di Catania e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'inchiesta ha portato anche all'arresto di 7 persone accusate di detenere un'ingente quantità di foto e video che documentano abusi sessuali su minori. Secondo quanto emerso dalle indagini, i 2 riminesi avrebbero scambiato attraverso gruppi Telegram file a contenuto pedopornografico. Nei loro confronti la polizia postale ha eseguito una perquisizione che in un caso ha dato esito positivo con il ritrovamento del materiale all'interno di un telefono cellulare. Le perquisizioni personali e informatiche hanno interessato anche le province di Milano, Lodi, Brescia, Bari, Bolzano, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Nuoro, Pescara, Potenza, Torino, Venezia e Verona. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.

0: Radio Record News.
1: A tutti voi benvenuti all'edizione notturna dell'informazione locale. Sant'Arcangelo di Romagna, a 30 anni dalla scomparsa, il sindaco Filippo Sacchetti omaggia Cristina Garattoni, prima cittadina di Sant'Arcangelo dal 1988 al 1995. Nella giornata odierna sarà ricordata nella sala del Consiglio Comunale, a lei intitolata, ma anche nel corso della prossima seduta consigliare, in programma a fine mese. Un bambino di una scuola elementare di Roma è venuto in gita scolastica nella città clementina, che in un tema scrisse: Sant'Arcangelo è una cittadina molto bella, ma anche un po' strana, basti dire che il sindaco è una ragazza che va in bicicletta. Queste parole, nota Sacchetti, ci ribadiscono quanto siamo una comunità da sempre proiettata nel futuro e quanto l'eredità di Cristina sia presente e attuale. Oggi l'Italia ha la sua prima premier, mentre Sant'Arcangelo ha avuto altri 10 anni di guida al femminile e la mobilità lenta e sostenibile. Il vivere la città e il territorio sui pedali sono fra i cardini della nostra azione amministrativa. Cristina era amata per la vicinanza ai cittadini, la sua forte spinta alla partecipazione, al bene comune nel senso più pieno del termine. Non a caso nel corso del suo mandato ha creato terreno fertile e alimentato quei movimenti che poi hanno portato alla nascita della Banca del Tempo, prima in tutta Europa e tuttora attiva, seguendo un ideale autentico di comunità e solidarietà che parte dal basso e vicina ai cittadini. Rimini, in una Rimini blindata per ragioni di sicurezza, il suo incedere sarà in mezzo al suo popolo. Quello con Papa Leone sarà quindi un incontro diretto e informale, nonostante da settimane si susseguano vertici e incontri per garantirne l'incolumità. Il 22 agosto, infatti, dopo la visita del mattino alla Repubblica di San Marino, il pontefice sarà al meeting e prima di parlare alla platea dell'auditorium alle 16, dove sono in allestimento 10.000 posti, percorrerà i padiglioni della fiera per salutare bambini, ragazzi, famiglie e l'esercito dei volontari. C'è dunque attesa e questo sentimento si respirava nella conferenza che si è tenuta ieri all'ambasciata italiana presso la Santa Sede di Roma, un'attesa che durerà 43 giorni. Rimini è stato condannato in abbreviato a 3 anni e 6 mesi di reclusione il 53enne marocchino accusato di aver aggredito e ferito il 15 luglio di un anno fa con un coccio di bottiglia un 48enne pugliese fuori dalla stazione ferroviaria. Così ha deciso la GUP Raffaella Ceccarelli, che ha derubricato il reato da tentato omicidio a lesioni aggravate. L'uomo, difeso dall'avvocata Ninfa Renzini, si trova tuttora ai casetti. La sera dell'aggressione, intorno alle 20.30, scoppiò una lite per futili motivi tra alcune persone presenti in piazzale Cesare Battisti, davanti ai giardini vicino alla stazione. Tra loro il 53enne e il 48enne pugliese, che si conoscevano. Quando gli agenti della Polizia di Stato arrivarono sul posto, trovarono la vittima seduta su un muretto, con una maglietta premuta alla gola per tamponare il sangue che usciva da una profonda ferita sul lato sinistro del collo, all'altezza della giugulare. Rimini, ci sono anche 2 riminesi fra i 30 indagati residenti in 17 città italiane, coinvolti nella maxi operazione coordinata dalla Procura di Catania e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. L'inchiesta ha portato anche all'arresto di 7 persone accusate di detenere un'ingente quantità di foto e video che documentano abusi sessuali su minori. Secondo quanto emerso dalle indagini, i 2 riminesi avrebbero scambiato attraverso gruppi Telegram file a contenuto pedopornografico. Nei loro confronti la polizia postale ha eseguito una perquisizione che in un caso ha dato esito positivo con il ritrovamento del materiale all'interno di un telefono cellulare. Le perquisizioni personali e informatiche hanno interessato anche le province di Milano, Lodi, Brescia, Bari, Bolzano, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Nuoro, Pescara, Potenza, Torino, Venezia e Verona. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione. Buon ascolto.